Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Morning Glory. Morning Glory. Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.

0: Il fatto che qualcuno guardi alla mia immagine e alla mia musica come a un modello non sposta di un centimetro il baricentro della mia vita.
1: Robert Smith. Virgin Radio. Style Rock.

0: gonna. Virgin Radio. Style Rock.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Best Rock speciale Interpol. Il gruppo americano torna con un nuovo album, This Mirror Weighs a Ton. Disco interamente registrato a New York, in cui la band amplia i confini della sua identità sonora pur mantenendosi fedele alle proprie radici. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, lo ascoltiamo insieme a un'intervista esclusiva al leader Paul Banks.
6: Hi Paul, how are you doing?
7: I'm well, thank you. Hi.
5: Best Rock speciale Interpol, venerdì alle 22, solo su Virgin Radio.
8: Virgin Classics 1973.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Eternal City Moto Show, 25, 26, 27 settembre, Roma. Partecipa al contest, potresti vincere gli ingressi. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it.

Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 11 alle 14, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Per rock classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

0: Home. Virgin Radio. Style Rock.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Weezer. In palio il vinile del nuovo omonimo album. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
7: VirginRadio.it. Stay connected. Virgin Classics 1980.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin
0: Radio. Style Rock. Style Rock.

Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.

0: Puoi dire che una canzone è veramente grande quando dopo che l'hai sentita non riesci a parlare e devi accostare la macchina per paura di schiantarti.
1: Bono Vox. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché?
2: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver.
7: Revolver!
6: La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
8: Revolver con Ringo, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
9: Virgin Classics
10: 1971.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin
0: Radio. Style Rock. Style Rock. I'm just

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Morning Glory. Morning Glory. Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
5: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante e sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Perché? Perché?
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
3: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Torno a scuola con McDonald's. Non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
7: Corri da Troni. Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
9: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
10: Virgin Classics 1976.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin
0: Radio. Style Rock. Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Interpol. Il gruppo americano torna con un nuovo album, This Mirror Weighs a Ton. Un disco interamente registrato a New York, in cui la band amplia i confini della sua identità sonora pur mantenendosi fedele alle proprie radici. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, lo ascoltiamo insieme a un'intervista esclusiva al leader Paul Banks.
1: Hi Paul, how are you doing?
2: I'm well, thank you, hi.
0: Best Rock speciale Interpol, venerdì alle 22, solo su Virgin Radio.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 3 settembre, Actimel Pack 6 pezzi a 1,89€. Da due confezioni in su, 1,75€ l'una. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti e online.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
7: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Essere al sicuro è l'ultima cosa che voglio. Voglio andare a letto tutte le sere dicendo: se non dovessi più svegliarmi, posso almeno dire di avere vissuto.
1: David Bowie. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: più prendi meno spendi negli ipermarket aderenti.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Giornate mondiali Guzzi 2026, The Grand Opening. Dal 3 al 6 settembre a Mandello dell'Ario, l'evento Moto Guzzi più grande di sempre. Info su motoguzzi.com.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Eternal City Motor Show, 25, 26, 27 settembre, Roma. Partecipa al contest, potresti vincere gli ingressi. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
4: Virginradio.it. Stay connected.
5: Virgin Classics 1972.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 7.
4: It's 7 a.m.
3: TGCOM 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Umberto Cascone. Oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe prorogare lo sconto sul diesel fino alla fine del mese. Previste anche misure di sostegno ai redditi bassi. Intanto in autostrada volano i prezzi dei carburanti. Sulla A22 il Supreme Diesel, variante ad alte prestazioni del gasolio, tocca i 3 euro al litro. Mistero sulla visita di 4 ore del capo della CIA John Ratcliffe a Mosca. Massimo riserbo sul motivo della trasferta. Dal Cremlino fanno sapere che Russia e Ucraina lavorano un grande scambio di prigionieri. Nella notte Kiev ha distrutto un magazzino di Wildberries e incendiato una raffineria Lukoil. Il segretario di Stato americano Rubio rassicura gli alleati: per il momento non è previsto alcun nuovo attacco contro l'Iran. Trump incalza rimosse tutte le mine dalle acque internazionali a Hormuz e la Cina si infuria per le sanzioni a Teheran. Tuteleremo i nostri interessi. Tragedia in Pakistan, 14 neonati morti in un incendio scoppiato nel reparto di ginecologia dell'Istituto Nazionale di Scienze Mediche a Islamabad. La struttura ospitava 15 bimbi appena nati, ma solo uno è stato tratto in salvo. A causare il rogo, l'esplosione di un compressore di un condizionatore. Ai domiciliari, il trapper Tony Boy, arrestato a Milano per detenzione di droga a fini di spaccio e per il possesso illegale di una pistola. Al GIP ha detto di essersi procurato l'arma su Telegram dopo un furto in casa, ma il giudice parla di evidenti contatti con ambienti criminali di spessore. Addio a Dolly Parton, regina della musica country, aveva 80 anni, si è spenta a Nashville, Tennessee, dopo una breve lotta contro un tumore. Nella sua carriera vinse 11 Grammy e firmò canzoni divenute classici senza tempo. Trump annuncia bandiere a mezz'asta per una settimana in tutti gli Stati Uniti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 4 km tra Colleferro e il bivio per la diramazione Roma Sud per un incidente in direzione Milano. Sempre in autosole, questa volta verso Napoli, 3 km di incolonnamenti per lavori tra Chiusi e Fabbro. Infine sulla A2 autostrada del Mediterraneo, traffico rallentato per un veicolo in avaria allo svincolo Rogliano Grimaldi in direzione Reggio Calabria. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
6: Wake up on Virgin Radio. Breakfast in rock. Have a nice day, rockers.
7: Io personalmente sono a quota 2 caffè alle 7:02. Buongiorno anche in questo mercoledì 26 agosto. Siete su Virgin Radio, questa è la diretta di Breakfast in Rock. Io sono Adriana e resto con voi fino alle 10. Vi devo dire le mie preoccupazioni erano: ma io come faccio ad avere una voce, come dire, discreta in radio al mattino, visto che mi sveglio e sembro Hulk? Darren, che dici? Si può fare? Buongiorno anche a Darren in regia, buongiorno a tutti voi amici e amiche di Virgin Radio. Come state in questo mercoledì 26, 7:03, insomma è prestino, però sicuramente tra voi c'è, come dico sempre la mattina, chi sta andando al lavoro o chi sta tornando da lavoro, quindi fateci sapere insomma da dove ci sentite, che cosa state facendo. Anche a quest'ora il nostro dovere è quello di accompagnarvi a suon di rock and roll attraverso tante notizie dal mondo del rock, soprattutto tanti concerti, tante nuove uscite discografiche del 2026, perché da settembre si riparte in maniera pazzesca. Ve lo dico dopo, facciamo così. Intanto noi cominciamo con una bella dose di rock and roll, si chiama Free Rock e questa mattina parte con gli AC/DC.

0: Wagging Tongue, i Depeche Mode sono loro a chiudere il Free Rock di questa prima ora insieme su Virgin Radio. Restate qui che torniamo tra pochissimo anche con i Killers.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest, potresti vincere i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Weezer. Palio il vinile del nuovo omonimo album. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: VirginRadio.it. Stay connected.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Noi ci siamo, e voi?
5: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
9: Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
10: La spesa intelligente!
11: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal, ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrocircala acquistata. Non aspettare! L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
12: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
13: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
14: CIF! Un solo spray! CIF!
15: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
16: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
17: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
18: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
19: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
20: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
21: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
22: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
23: Perché?
19: Ecco perché!
22: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
24: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
25: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
26: Perché se non Deghi, non ci credi.

Mr. Brightside, i Killers, prima ora di Breakfast in Rock, siete su Virgin Radio, buongiorno a tutti voi, a quota caffè, quanti ne abbiamo presi a quest'ora del mattino? Io ho due, ma mi sa che vado anche per il quarto, per il quinto. Voglio sapere da voi, amici e amiche di Virgin Radio, questa mattina mi sono alzata, mi sono buttata praticamente giù dal letto, ho fatto le mie cose, sono scesa, ero ancora davvero troppo intontita, ho detto qui ci vuole musica forte per svegliarmi e quindi che ho fatto? Ho messo le cuffiette e ho sentito, ho detto chi sento stamattina? I Metallica, ma mi sono detta ma sarà una scelta giusta? Proprio perché ero ancora praticamente addormentata, quindi non so, potevo prenderla un po' male e ho pensato, ho detto vado in radio, chiedo a chi ascolta se al mattino anche mezzi addormentati siete tra quelli che mettono necessariamente la musica oppure no, vogliono il silenzio perché hanno bisogno di carburare, di capire un po' come si chiamano, da dove vengono e robe del genere. Quindi 342 41 41 411, ce lo dite e comunque dovete restare con noi anche attraverso i nostri canali 717 di Sky, 68 di TV Sat, Mediaset Infinity e poi c'è sempre lui, il nostro sito virginradio.it, dove vi aggiorniamo su tutto. Se mai non poteste sentire le dirette qui in radio, tranquilli che lì praticamente ci sono tutte le notizie di cui parliamo, tutte le nuove uscite discografiche, tutto dal mondo del rock and roll. E adesso delicatamente arrivano i Greta Van Fleet, questa è So You Stand.

0: Human, la voce di Lenny Kravitz qui su Virgin Radio. Questa è la prima ora di Breakfast in Rock. Restate con noi, torniamo tra poco anche con un classico di Patti Smith.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
5: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
6: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
9: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
10: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
9: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
11: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
12: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
13: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Virgin Classics 1979.

lo stesso. Comunque è una giornata dedicata proprio a questo rapporto tra essere umano e cane, soprattutto alla sensibilizzazione sul benessere e sulla tutela di questi animali. Questa giornata è stata istituita un po' di tempo fa negli Stati Uniti, nel 2004, dall'esperta di animali domestici Colleen Page, e la data non è stata scelta a caso perché il 26 agosto, quando lei aveva 10 anni, ecco, ha adottato un cane, un labrador chiamato Shelty, e da allora questa giornata è diventata un appuntamento internazionale per celebrare tutti i cani, sia quelli che vivono nelle nostre case, sia quelli che ancora aspettano una famiglia. Anzi, lo dico a gran voce, se avete la possibilità di adottare, adottate, perché è una cosa molto molto bella e sicuramente l'amore che date lo ricevete un milione di volte in più indietro. E tra l'altro il legame tra gli italiani e gli animali si riflette sempre di più anche nel modo di viaggiare, perché quest'anno è andato molto bene. Nell'estate 2026 sono stimati circa 4 milioni di nuclei familiari italiani in vacanza con il proprio animale. Voglio sapere da voi se, ecco, lo portate sempre insieme a voi oppure lo affidate a qualcuno. E comunque oggi tante coccole cani, sì, l'ho già detto, diteci anche come si chiamano i vostri animaletti a quattro zampe. Intanto da noi arrivano i Green Day, questa è I'm Never Gonna R.I.P.

0: Tip of My Tongue con i Red Hot Chili Peppers. Noi chiudiamo la prima ora di Breakfast in Rock su Virgin Radio. Restate qui, torniamo dopo le news del TGCOM 24 e le info sul traffico.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta.
3: Conviene al tuo portafogli.
2: E sono certificati bio.
3: Vero scoiattolo?
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
4: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver.
5: Revolver!
4: La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
6: Revolver con Ringo dal 31 agosto, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
7: Virgin Radio.
8: Sono le 8.
9: It's 8 a.m.
8: TGCOM 24. Breaking news.
10: Buongiorno da Umberto Cascone. In un'area di servizio sulla A22 il Supreme Diesel, variante ad alte prestazioni del gasolio, sfonda i 3 euro al litro. Oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe prorogare lo sconto sul diesel e l'Europa non chiude sulla richiesta di tassare gli extra profitti del settore. Il Cremlino conferma la visita lampo a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe. Di contatti tra servizi di sicurezza parla il portavoce Dmitry Peskov. Intanto l'Ucraina distrugge un magazzino di Walberries e incendia una raffineria Lukoil. La Russia attacca Cherniv, morti una donna e un bambino. La Corea del Sud denuncia: diversi jet militari russi sfiorano lo spazio aereo di Seul sul Mar del Giappone. Attivate le difese aeree, decollati i caccia. È la seconda volta in poche settimane. Il governo sudcoreano rafforza le sanzioni a Mosca e critica i rapporti sempre più stretti con Pyongyang. Sono 14 neonati morti nell'incendio che ha devastato il reparto di ginecologia dell'Istituto Pakistano di Scienze Mediche a Islamabad. Il rogo sarebbe stato causato dallo scoppio del compressore di un condizionatore. Tra quelli ricoverati, salvato solo un bambino insieme ad altre 19 persone. Si è spenta a Nashville, Tennessee, dopo una breve malattia. Dolly Parton, regina del country, aveva 80 anni, 11 i Grammy ottenuti nella sua lunga carriera segnata da canzoni divenute immortali. Trump esprime cordoglio e ordina bandiere a mezz'asta in tutti gli Stati Uniti per una settimana. Agli europei di pallavolo, le ragazze dell'Ital Volley avanzano come un bulldozer, quarta vittoria per 3-0 consecutiva contro la Slovacchia. Oggi l'incontro con la Francia, ma le azzurre sono già qualificate agli ottavi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Traffic.
10: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 4 km per un incidente tra Colleferro e il bivio per la diramazione Roma Sud in direzione Milano. Sempre in autosole verso nord, un altro incidente causa la chiusura del bivio per la diramazione di Fiorenzuola, con incolonnamenti nel tratto che proseguono in uscita Fiorenzuola. Ancora un incidente, stavolta sulla A10, provoca coda tra il bivio per la A10 e Arenzano in direzione Ventimiglia. Infine, sulla statale 87 Sannitica si segnala una corsia chiusa per fondo stradale dissestato tra stazione di Ripa Bottoni e Casa Calenda. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
0: Pochi minuti dopo le 8 in questo mercoledì 26 agosto, ancora buongiorno a tutti voi amici e amiche di Virgin Radio. Io vi auguro una splendida giornata e noi ripartiamo con il Free Rock. Ad aprirlo c'è lui, Bruce Springsteen.

0: Code by the Wind, gli Stereophonics chiudono il free rock di questa seconda ora di Breakfast in Rock qui su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia, con Giulia Salvi, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 11 alle 14, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
3: Vedrai che qualità, Antonella!
4: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia!
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
7: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: CIF! Un solo spray! CIF!
9: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
10: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

I Blink 182 con I Miss You, brano del 2003 dall'album omonimo Blink 182, che devo dire che è stato un po' manifesto dell'adolescenza di molti ragazzi che più o meno hanno la mia età, ma non solo, secondo me. Va bene, allora, questa è la seconda ora di Rocking Weekend, tra l'altro, no, Rocking Weekend, ecco, ne abbiamo parlato prima, questo è Breakfast in Rock, perché scusate, io faccio il Rocking Weekend durante l'anno e quindi c'è un po' di confusione, poi sono le 8:28 del mattino, insomma, passatemela così. Volevo dire che i Blink 182 tornano in Italia. Noi li aspettiamo il 13 giugno a Ides Milano, Ippodromo SNAI San Siro. Ma parliamo dei Queens of the Stone Age, perché proprio ufficiale pubblicheranno un nuovo disco che si chiama Perfect il 30 ottobre. Quindi segnate questa data, perché ne parleremo ovviamente spessissimo. E il titolo, tra l'altro, è una parola inventata da Josh Homme. Lui dice: niente al mondo è perfetto, ma tutto sembra essere perfetto. E questo titolo è divertente quando sei in gruppo, ma non lo è altrettanto quando sei da solo. Ed è vero, perché poi quando cadiamo nel turbinio dei nostri pensieri ci rendiamo conto che effettivamente non tutto è perfetto, e forse è meglio così. Homme, tra l'altro, ha anche detto che questi brani sono molto diversi tra loro, cioè il disco è fatto di brani molto diversi, c'è una grande diversità. Dice: ogni canzone sembra provenire da un mondo diverso, ed è voluto, perché si cerca di unire tutte queste emozioni che ruotano attorno all'amore, alla lussuria, alla follia e alla saggezza che ne deriva come dono. Ascoltiamo proprio loro con questo brano che è davvero una coccola. Josh Homme è molto molto morbido. Queens of the Stone Age, Easy Street.

0: These are the days, Gli Nailer su Virgin Radio, Breakfast in Rock. Restate con noi, torniamo con un classico delle Zeppelin.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su Emperf.com.
3: Giornate mondiali Gucci 2026, The Grand Opening. Dal 3 al 6 settembre a Mandello dell'Ario, l'evento Moto Guzzi più grande di sempre. Info su motoguzzi.com.
4: Virgin Classics
0: 1971.

Virgin Classics del 1971, Led Zeppelin con Rock and Roll. Si può dire che loro sono i padri del rock and roll, quella la musica che ci fa impazzire, ci dà la carica soprattutto di affrontare questo mercoledì 26 agosto, 8:45. Amici e amiche di Virgin Radio, voglio commentare una notizia con voi che ho letto in rete. La metà delle persone che acquistano vinili non ha un giradischi. Ditemi che non è così, o magari ditemi che acquistate vinili non solo per arredamento, che è comunque una cosa spaziale, ma in attesa di comprare un bel giradischi dove poi ascoltare questa grande musica, perché si sa, stare in casa, mettere su un vinile rende tutto molto molto bello e poetico. L'anno scorso le vendite di vinili negli Stati Uniti hanno superato il miliardo di dollari, pensate, che è una cifra che non si vedeva dal 1983, e in Italia il mercato fisico è cresciuto del 22%, ma il dettaglio, ecco, che risulta più evidente, che la maggior parte delle persone che acquistano vinili lo fanno solo per collezionarli, per riempire una parete. Ora, l'argomento è divisivo perché, per quanto ognuno può fare chiaramente quello che vuole con i propri soldi, ma dai, i vinili si ascoltano, Darren, che ne pensi? Cioè, che poi sono effettivamente, come, se vogliamo considerarli tra virgolette oggetto d'arredo, sono la cosa più bella che c'è, dai, siamo sinceri. Va bene, noi andiamo avanti. Su Virgin Radio arrivano anche i Nothing But Thieves, questa Evolution.

0: Qualcuno mi ha detto: ma i Beatles non erano dei materialisti. Questo è un grande mito. Lennon e io eravamo soliti sederci e dire: allora, scriviamo una piscina, ok?
1: Paul McCartney, Virgin Radio, Style Rock. Maybe.

0: Strangers sono i Bring Me the Horizon a portarci alla fine della seconda ora di Breakfast in Rock. Siete su Virgin Radio, restate qui, torniamo dopo le news del TGCOM 24 e le info sul traffico.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 9.
3: It's 9 a.m.
2: TGCOM 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Umberto Cascone. La procura di Milano accusa Glovo, offerto l'aumento delle paghe ai rider, ma ora l'algoritmo decurta parte del tempo di lavoro da retribuire. Il colosso del delivery ha chiesto la fine del controllo giudiziario imposto a febbraio. I PM chiedono invece al GIP di prendere nuovi provvedimenti. Oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe prorogare a fine mese lo sconto sul diesel, ma i prezzi dei carburanti sono ormai alle stelle. Per coprire ulteriori tagli, il governo pensa una tassa sugli extra profitti, ma solo in ambito europeo. La presidenza di turno irlandese non chiude all'ipotesi. Incidente mortale nella notte nel Barese. Un'utilitaria esce di strada nei pressi di San Nicandro sulla provinciale 236. Decedute le due persone a bordo. La vettura si sarebbe ribaltata all'altezza di una rotatoria per cause ancora da chiarire. Indagano i carabinieri. Nessun incontro tra Radcliffe e Putin, così il Cremlino all'indomani della visita lampo del direttore della CIA a Mosca. Nella notte nuovi raid incrociati tra Russia e Ucraina. A Chernihiv ordigni russi uccidono una donna e un bambino. Quelli di Kiev causano invece la morte di due persone a Lipec. È sotto controllo il rogo che ha colpito l'Istituto Pakistano di Scienze Mediche a Islamabad. In fiamme il reparto di ginecologia, morti 14 dei 15 neonati ricoverati. Salvate 19 persone. A causare il rogo l'esplosione di un compressore di un condizionatore. Trump annuncia bandiere a mezz'asta per una settimana negli Stati Uniti dopo la morte a 80 anni di Dolly Parton, leggenda del country. Nell'ultimo anno ha lottato contro un tumore, scrisse la prima canzone a 6 anni per poi vivere una carriera di successi senza tempo, riconosciuti anche da 11 Grammy. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 è chiuso al traffico per un incidente il bivio per la diramazione di Fiorenzuola in direzione Milano. Un incidente sulla A12 causa un chilometro di coda tra Cerveteri e Santa Severa verso Civitavecchia. Per lavori sulla A14, rallentamenti per lavori tra Pedaso e Fermo Porto San Giorgio in direzione Bologna. Per traffico congestionato sulla A30 un chilometro di coda tra Mercato San Severino e il bivio per il raccordo Salerno-Avellino verso Salerno. Infine, sulla statale 10 Padana Inferiore, prestare attenzione per materiali dispersi all'incrocio per il casello di Asti Ovest sulla A21 in direzione Torino. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
0: E siamo arrivati incredibilmente a questa terza ora di Breakfast in Rock. Sono le 9:02. Ancora buongiorno a tutti voi. Buon mercoledì 26 agosto. Io sono Adriana, resto qui fino alle 10. Si riparte con il Free Rock. Ad aprirlo ci sono i Verve.

0: Ozzy Osbourne, Jeff Beck, Passion Number 9, sono loro a chiudere il Free Rock di questa terza ora insieme. Restate qui con noi, torniamo tra pochissimo anche con i 13 Seconds to Mars.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Morning Glory. Morning Glory. Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: Troni fino al 16 settembre, acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la lavastoviglie Electrolux classe A 14 coperti per una pulizia impeccabile, tua a soli 324,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
9: Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 €.
10: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

13 Seconds to Mars, Beautiful Lie, in questa terza ora di Breakfast in Rock, sempre qui su Virgin Radio. Questo è un altro dei concerti targati Virgin Radio del 2027, perché noi li aspettiamo l'11 aprile all'Unipol Forum di Milano. E noi siamo quasi alla fine delle nostre tre ore di Breakfast in Rock, dove ci svegliamo un po', facciamo stretching, colazione, insomma cerchiamo anche di accompagnarvi al lavoro. Lo so, è dura, è rientro, è veramente pessimo, però prima o poi doveva succedere. E quindi che cosa facciamo? Io vi ricordo che comunque le dirette di Virgin Radio continuano per questo palinsesto estivo fino a domenica. Io ci sono dalle 7 alle 10, che sono Adriana, buongiorno, tanto piacere. Dopo di me c'è Francesco Allegretti dalle 10 alle 13, dalle 13 alle 16 Viola, e poi per il pomeriggio di Sunset in Rock c'è Andrea Rock dalle 18 alle 20. Voglio anche ricordarvi un appuntamento di questa settimana che riguarda il Best Rock. Venerdì 28 agosto andrà in onda dalle ore 22 lo speciale sul nuovo disco degli Interpol, This Mirror Weighs a Ton, realizzato da Francesco Allegretti. Quindi assolutamente non perdetevelo, e vi invito anche ad andare sul nostro sito virginradio.it, perché c'è un contest attivo che riguarda i Weezer, il loro nuovo disco, Weezer appunto, omonimo del 2026. Potete scoprire come portarlo a casa. Noi li ascoltiamo adesso, We Might As Well Be Strangers.

0: The Funeral, la voce di Youngblood, Super G Radio. Questa è la diretta di Breakfast in Rock. Restate con noi, torniamo tra pochissimo con un classico di David Bowie.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
8: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
10: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
11: Virgin Classics 1975.

Young Americans, David Bowie, Virgin Classics del 1975, terza ora di Breakfast in Rock. Buone notizie, il documentario di Ozzy Osbourne, Back to the Beginning, uscirà a Natale, quindi abbiamo un periodo di riferimento. Chiaramente parlo di quell'incredibile concerto a Villa Park a Birmingham lo scorso luglio, che ha segnato l'ultimo concerto purtroppo della leggenda dei Black Sabbath, Ozzy Osbourne, che poi è scomparso 17 giorni dopo. E si dice che Sharon Osbourne abbia posticipato l'uscita del film, inizialmente prevista per l'inizio di quest'anno, a causa chiaramente del profondo dolore che provava. Adesso invece il suo obiettivo è quello di pubblicarlo in tempo per le festività natalizie, come regalo per i fan dell'icona, ecco, che è Ozzy. Il film, dice, sembra davvero promettente, contiene molti momenti toccanti in cui Ozzy interagisce con i suoi amici, i suoi artisti, alterna riprese del concerto a momenti del backstage con altri, ecco, artisti e amici, perché sappiamo che in quel concerto si sono esibiti tantissimi artisti del mondo del rock and roll, del metal, quindi ecco, del heavy metal, quindi davvero tanta tanta roba. E soprattutto, dice, molto toccante perché cattura gli ultimi istanti di Ozzy sotto i riflettori. E anche il leggendario festival l'Ozzfest tornerà a Villa Park il prossimo anno. Sharon ha confermato che sono in corso delle trattative con potenziali artisti, però ha mantenuto un po' di riservatezza sui dettagli. Dice: non posso ancora rivelarlo, ma lo farò molto presto, e noi chiaramente restiamo assolutamente in attesa. Arriva su Virgin Radio anche Paul McCartney, questa è Come Inside.

0: Io non mi preoccupo mai. Perché dovrei preoccuparmi? Si preoccupa solo chi sa di non essere bravo perché sa che quando sale sul palco potrebbero fischiarlo.
1: Liam Gallagher. Virgin Radio. Style Rock.

0: This house is not for sale. I Bon Jovi ci portano in chiusura di queste belle tre ore di Breakfast in Rock. Anche in questo mercoledì mattina ci siamo svegliati insieme qui su Virgin Radio. Continueremo a farlo fino a venerdì. Io voglio ringraziare Darren Bassi in regia. Questa settimana davvero sta andando alla grande. Grazie Darren. Va bene, ringrazio anche tutti voi amici e amiche di Virgin Radio. Restate qui sempre in ascolto. Arriva Francesco Allegretti in diretta con voi per Summer in Rock fino alle 13. Perché sì, anche se siete rientrati, anche se il tempo è un po' così, è sempre estate. E quindi il palinsesto estivo continua fino a domenica, perché poi da lunedì, Darren, vero che si ritorna alle origini. Va bene, noi ci sentiamo domani mattina dalle 7 alle 10 sempre qui su Virgin Radio. Dalla vostra Adriana è tutto, ciao.
1: On Virgin Radio Breakfast in Rock.
2: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta.
3: Conviene al tuo portafogli.
2: E sono certificati bio.
3: Vero scoiattolo?
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora Weezer. We might as well be strangers. In palio il vinile del nuovo omonimo album. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
5: Virgin Radio.
4: Sono le 10.
5: It's 10 a.m.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
4: Summer in Rock.
6: Mercoledì 26 agosto, allora ben trovati per questa seconda parte della mattinata, quindi dopo la prima colazione con Adriana, vi siete scaldati, avete bevuto il vostro caffè, siete magari già andati e arrivati ovviamente al lavoro. In tanti invece, forse i più fortunati, definiamoli così, per quelli che sono già rientrati in città, c'è la partenza per le vacanze di fine estate, di fine agosto, che saranno sicuramente meravigliose, come tutti quelli che invece sono stati in giro per il mondo fino ad ora. Beh, in ogni caso, l'ascolto di queste tre ore è per tutti, quindi saremo uniti all'insegna di ottima musica rock. Ci saranno rock news da condividere. Ci dispiace moltissimo ovviamente per la notizia che ieri è rimbalzata su tutte le cronache musicali, quella della scomparsa della leggenda della musica country, Dolly Parton, che è un mito, una donna che ha cambiato la storia della musica, che noi stimiamo e salutiamo dal profondo del nostro cuore per averci regalato tante emozioni con i suoi dischi. Abbiamo 20 minuti di musica senza interruzione del free rock che stanno per partire, e lo facciamo con uno dei protagonisti delle rock news di questa mattina, perché tra poco parleremo dei fratelli Gallagher.

0: Beautiful James, sono i Placebo ad averci accompagnato fino alle 10 e 21 minuti qui in Summery Rock su Virgin Radio con Francesco Allegretti. Ci sono io con voi fino alle 13 anche per questa puntata di mezza settimana. Vi ho detto che insomma saranno diverse le rock news che esamineremo nel corso di queste tre ore di diretta, e attenzione perché parleremo anche di notizie molto molto interessanti che riguardano i fratelli Gallagher.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Interpol. Il gruppo americano torna con un nuovo album, This Mirror Weighs a Ton. Un disco interamente registrato a New York, in cui la band amplia i confini della sua identità sonora pur mantenendosi fedele alle proprie radici. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, lo ascoltiamo insieme a un'intervista esclusiva al leader Paul Banks.
2: Hi Paul, how are you doing?
3: I'm well, thank you, hi.
1: Best Rock speciale Interpol, venerdì alle 22, solo su Virgin Radio.
4: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con un Euro Club fino al 6 settembre. Un euro batte forte sempre.
5: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi. Sempre alle 21.30. Vi aspetto.
6: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione. Da mercoledì 2 settembre, 21.30, Rete 4.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19 euro.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
14: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
13: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
15: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
16: Da Troni, fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.

E questi erano i Coldplay su Virgin Radio con Paradise, 29 minuti dopo le 10, e si chiamava Coldplay A Head Full of Dreams. Come ricorderete, il documentario diretto da Matt Whitecross, che raccontava, credo nel 2018, i primi 20 anni della band, dagli esordi fino al successo mondiale. E in merito invece a documentari in arrivo, ma volevamo non parlare delle ultime news che stanno girando in rete in merito a quello degli Oasis, che sarà presentato in anteprima mondiale alla 83esima mostra del cinema di Venezia il 5 settembre, arrivando nelle sale italiane invece il 10. C'è Marco che scrive al 342 41 41 411: dai France, dacci queste date. Sì, magari, io non ho questo potere, non ho mai avuto il piacere di conoscere né Liam né Noel, quindi non avendo, sai, contatti personali con loro, non potrei dirvi se tutto quello che si dice anche in merito al loro arrivo, al loro presunto arrivo nel 2027 possa essere ancora confermato. Ma posso dirvi questo invece in merito al documentario Don't Look Back in Anger, perché sembra che abbiano scelto un metodo insolito i registi per raccontare il momento più delicato della reunion tra Liam e Noel. Hanno voluto filmare i primi incontri tra i due fratelli senza alterarne la spontaneità, e per questo hanno installato un sistema di telecamere nello studio, lasciando che Liam e Noel lavorassero senza avere davanti la troupe, ok? Secondo uno dei registi, Liam potrebbe non essersi nemmeno accorto della presenza delle telecamere durante la prima settimana. Documentario che, come saprete, racconta la reunion del 2025, dal primo concerto a Cardiff fino alle date internazionali. Ci saranno, pare, immagini delle prove, dei concerti, del backstage, la prima intervista congiunta dei Gallagher dopo oltre 20 anni. Noi siamo qui in fervida attesa, come si dice. Nightshift Superstar, intanto, ecco, stemperiamo l'attesa con i Muse qui su Virgin Radio.

0: Avete posato per la macchina fotografica di Bono? Ecco, abbiamo fatto una bella foto di gruppo, Picture of You. Questi erano The U2 su Virgin Radio. Tra poco un classico che ci riporterà al 1972 insieme a Neil Young.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
3: E super appetitose, Antonella!
4: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79€ e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19€. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
7: Vanessa Incontrada.
8: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
7: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.

Siamo tornati davvero all'inizio degli anni 70, perché basta un Virgin Classic per scatenare subito l'effetto macchina del tempo insieme a Neil Young. Allora, Neil Young, davvero all'inizio degli anni 70, perché basta un Virgin Classic per scatenare subito l'effetto macchina del tempo insieme a Neil Young.

How to build the right song, ok? È una canzone di protesta esplicita contro il razzismo, le conseguenze della schiavitù nel sud degli Stati Uniti. Una volta mi hanno fatto una domanda, che però sono domande un po' troppo complicate alle quali rispondere, a meno che uno non voglia compromettersi, diciamo così, politicamente. Mi hanno detto: ma tu, nella famosa querelle, nel famoso dissing tra Neil Young e Lynyrd Skynyrd, perché come saprete nel 1974 loro rispondono a questa Southern Mankins with Home Alabama, da che parte stavi? Non si può dire, perché quando uno ama il rock non può stare dalla parte di nessuno. Diciamo che ognuno aveva le sue ragioni, ma se non sbaglio Neil Young tornò sulle sue posizioni e si rese conto forse di aver offerto un quadro un po' troppo estremo, no? Nel suo pezzo, credo addirittura arrivando, non dico a scusarsi, ma a comprendere le ragioni dei Lynyrd Skynyrd alcuni anni dopo. Ora cambiamo decisamente epoca e genere con questa sferzata di rock e di elettronica insieme ai Kasabian. Si chiama Superpower.

0: Un giorno anche la guerra si inchinerà al suono di una chitarra.
1: Jim Morrison.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Quella volta che Damon Albarn era proprio in totale chill out, quindi Coffee and TV, in questo caso Virgin Radio TV, mi auguro per lui, quella che magari starete seguendo anche voi sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TV, state ascoltando la diretta anche lì. C'erano i Blur e tra poco torniamo con una nuova ora di Summer in Rock.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro.
7: Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
3: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
8: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
9: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
10: Odio questa notte.
9: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
10: Sono Owen.
8: Ali.
9: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Eternal City Moto Show, 25, 26, 27 settembre, Roma. Partecipa al contest, potresti vincere gli ingressi. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
12: Virgin Radio.
13: Sono le 11.
14: It's 11 a.m.
15: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
0: Il 17 ottobre saranno all'Unipol Arena di Bologna, parlo degli Strokes. Li riascoltiamo in testa a questi 20 minuti di musica senza interruzione del free rock con un pezzo che arriva da Room on Fire, il disco del 2003, si chiama Reptilia.

0: Abbiamo aperto con gli Strokes, abbiamo chiuso con i Metallica, questi 20 minuti di musica senza interruzione del free rock su Virgin Radio con Too Far Gone. Tra poco galateo del pubblico durante un concerto. E dunque, che cosa non bisogna fare per evitare che l'artista si innervosisca? Lo scopriremo tra poco in Summer in Rock.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
3: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
9: Noi ci siamo, e voi?
10: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.

Hollow Man, questi erano gli R.E.M. su Virgin Radio in Summer Rock. Allora, dicevamo, galateo del pubblico durante un concerto. Cosa non bisogna fare per evitare che, a prescindere dai divieti, che un artista si innervosisca? Se state pensando agli smartphone, questa volta non sono loro l'oggetto del contendere, ma una bravata che è costata una figuraccia durante un concerto di chi? Di questa band new metal che tra l'altro ha due dei suoi cinque album entrati nella Billboard 200, loro si chiamano From Ashes to New, si stavano esibendo in Minnesota lo scorso 21 agosto. Che cosa è successo? Che uno sprovveduto fan, che ha avuto secondo me una delle idee peggiori che si possono avere durante un concerto, credendo magari di fare una cosa divertente, li ha puntati spruzzando con una pistola ad acqua, tra l'altro nel bel mezzo di un pezzo, anche piuttosto impegnativo, cioè entri proprio nella dinamica dello show e rischi, se non facendolo di sicuro, di rovinarlo. E allora il frontman Danny Case, ovviamente, cosa ha fatto? Ha fermato l'esibizione, si è rivolto a lui in termini piuttosto forti e ha poi pubblicato il resoconto dell'accaduto sul suo profilo social e ha scritto: è l'ora della storia. Devo anche usare dei sinonimi perché lui ha usato delle parole forti. Qualche stupido ha deciso che sarebbe stato divertente spruzzare la band con una pistola d'acqua mentre ci esibivamo in questo festival. Non era in buona fede. Non era perché si stesse unendo a una sorta di divertimento, era uno stupido, stava facendo del suo meglio per nascondersi in modo da non essere catturato. Ci ha spruzzato in faccia sei volte prima che finalmente lo trovassi e gli dicessi di fermarsi durante una delle nostre canzoni. Poi ha continuato a farlo e dice lui: ho fatto quello che farebbe qualsiasi persona razionale, ho minacciato di distruggerlo, non scherzate con gli artisti. Ecco, forse i toni finali un po' esagerati, però c'è un fondo di verità in quello che dice questo cantante, ovvero non bisogna mai credere che l'artista sia lì e sia disposto a tutto, anche ad accettare che uno scemo, scusatemi, da sotto con una pistola d'acqua spruzzi per ben sei volte sulla band durante un concerto. Non si fa, ok? Punto. Echo and the Bunnymen, questo è il nuovo singolo che anticipa l'uscita di Apples for Isaac, il loro disco di inediti dopo 12 anni di grande attesa per tutti i fan di questa straordinaria band di Liverpool. Brussels is Haunted.

0: Florence and the Machine con Free in Summary Rock su Virgin Radio. Tra poco torniamo con i nostri classici dal 1980, gli AC/DC.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata, una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
3: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste. Da martedì 1 settembre, 21.30, Rete 4.
4: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 3 settembre, Actimel Pack 6 pezzi a 1,89€. Da due confezioni in su, 1,75€ l'una. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti e online.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
11: Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
12: La spesa intelligente!
13: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
15: Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Virgin Classics 1980.

What do you do for money, honey? Questi erano gli AC/DC su Virgin Radio. E Brian Johnson. Brian Johnson, che non ho mai avuto il piacere di conoscere, dicono che abbia vissuto molte vite prima di diventare il frontman di questa band leggendaria. E, pensate che lui, con un'audizione, attraverso una misteriosa telefonata, riesce poi ad entrare nel gruppo sostituendo Bon Scott, che era scomparso nel 1980, unendosi tra l'altro agli AC/DC meno di due mesi dopo la scomparsa del precedente frontman. E con Brian Johnson tutti sono d'accordo nel dire che gli AC/DC abbiano orchestrato uno dei più grandi e sorprendenti ritorni nella storia del rock, un Back in Black che ha venduto 50 milioni di copie in tutto il mondo. Ma c'è stato anche un periodo, insomma, in cui Brian Johnson aveva un po' perso le speranze, perché prima degli AC/DC lui era già nella musica, aveva avuto una band diciamo glam negli anni 70, Geordie, che avevano sfondato nella top 40 del Regno Unito con il loro singolo di debutto Don't Do That, aveva suonato Top of the Pops, ma poi lui era tornato a vivere con i suoi genitori, faceva un lavoro normalissimo, fino a quando un giorno dal nulla ha raccontato di aver ricevuto, appunto come in una sorta di film di spionaggio, una telefonata da una misteriosa donna tedesca che lui soprannominò Olga dal Volga, e dice: c'era questa signora con un accento infernale, ha detto: sei Brian Johnson? E lui, ridendo, ha detto: certo, chi sei? Questo non è importante, sei un cantante, verrai a Londra e incontrerai la band. E Brian gli chiede: ma quale band? Non posso dirtelo, ma devi venire a Londra. Lui a Londra, indovinate un po', c'è andato, e da quel giorno la sua vita è cambiata, è diventato l'artista che tutti conosciamo e che ha, insomma, conquistato milioni e milioni di fan in tutto il mondo. Storia molto affascinante, perché a volte nella vita succede che gli avvenimenti casuali, inaspettati, siano quelli che determinano il nostro destino in maniera così netta, così imprevista, ma così incredibile. Magari avrebbe qualche, chissà quanti aneddoti appunto avrebbe da raccontare anche Mick Jagger sulla storia dei Rolling Stones, il nostro rock ambassador che ascoltiamo insieme alla band qui su Virgin Radio in Summary Rock con Jealous Lover.

0: sono cose che non puoi comprare. L'amore, la risata di tua figlia e certo vino rosso.
1: Eddie Vedder. Virgin Radio. Style Rock.

0: E questi erano i Pearl Jam con Wreckage. Alla fine della nostra seconda ora di diretta in Summer Rock, qui con Francesco Allegretti. Io sono con voi fino alle 13, è arrivato anche Thomas in regia. Tra poco ci informiamo con le breaking news del TGCOM 24.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta.
3: Conviene al tuo portafogli.
2: E sono certificati bio.
3: Vero scoiattolo?
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
4: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
9: Coyote vs Acme! Al cinema dal 2 settembre!
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
12: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
13: Penso che non sia semplicemente una macchina.
11: Può un vuoto essere colmato?
14: Rimandalo indietro.
15: Te lo fa ricordare ogni giorno.
11: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
13: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
11: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest, potresti vincere i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Weezer. We might as well be strangers. In palio il vinile del nuovo omonimo album. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
16: Virgin Radio.
4: Sono le 12.
16: It's 12 p.m.
4: TGCOM 24. Breaking news.
17: Buongiorno da Ester Oletto. Caro carburanti, verso una nuova proroga del taglio delle accise sul gasolio per coprire il ritorno dalle vacanze degli italiani. La decisione è attesa dal Consiglio dei Ministri che si riunirà nel tardo pomeriggio, mentre il diesel sfonda i 3 euro al litro in autostrada. Rubio rassicura gli alleati, per ora non sono previsti attacchi contro l'Iran. Il segretario di Stato americano ha illustrato la politica di Trump sino alle elezioni di metà mandato: evitare un'azione militare, aumentare la pressione economica, trasportare più petrolio possibile attraverso lo stretto di Hormuz. Finché gli europei sostengono Kiev, il dialogo è impossibile, accusa Mosca. Mentre proseguono gli attacchi incrociati, droni ucraini hanno colpito una raffineria di petrolio a Kzhova. Ne è seguito un incendio, ripresi anche i raid contro Wildberries. Una frana si è abbattuta nella contea di Kirong in Tibet, sul lato nepalese, mentre una violenta alluvione ha colpito il distretto di Rasova. Travolti alcuni villaggi, si temono gravi perdite, ci sono diversi dispersi. Il presidente cinese Xi Jinping attiva i massimi soccorsi. 3 missili da guerra nascosti nel furgone, arrestato a Bari un cittadino francese di 46 anni. Il carico è stato scoperto durante un controllo di routine dalla Guardia di Finanza dopo l'arrivo da Patrasso. Il mondo della musica e dello spettacolo piange Dolly Parton, la cantante, attrice e autrice regina del country, morta a Nashville all'età di 80 anni. Molti messaggi di cordoglio da Taylor Swift a Beyoncé a Kevin Costner. Per commemorare la star, il presidente Trump ha ordinato bandiere a mezz'asta in tutto il paese per una settimana. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: E siamo pronti per goderci i prossimi 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Lo facciamo con una serie di artisti straordinari, tra i quali un indiscusso sex symbol degli anni 80, Mr. David Lee Roth, con le sue California Girls. In testa c'è Lenny Kravitz.

0: Flammable, questi erano i Biffy Clyro e chiudono l'ultimo appuntamento a nostra disposizione per queste tre ore insieme stamattina su Virgin Radio in Summary Rock. Tra poco invece andremo in Tennessee, non solo per ascoltare i Kings of Leon, ma anche per rendere omaggio alla leggendaria Dolly Parton.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
4: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.
5: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
8: No, a giocare a calcio.
9: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
10: Corrida Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Radio in Summery Rock. E allora restiamo nel Tennessee dei Kings of Leon per parlare di lei, della icona della musica country che purtroppo ci ha lasciato, Dolly Parton. È scomparsa all'età di 80 anni. Ho trovato davvero molto bello quello che hanno scritto di lei i giornali musicali, i colleghi che l'hanno voluto omaggiare. C'è chi dice che il look l'ha resa tanto celebre quanto i 100 milioni di dischi venduti. I voluminosi capelli di Dolly Parton, scrive un famoso giornale inglese, e i suoi abiti decorati con strass erano così essenziali per la sua fama che le sue battute sul suo aspetto sono diventate quasi famose quanto i suoi testi. Lei spesso diceva che costasse un sacco di soldi apparire così cheap, e forse la sua citazione più memorabile ed è tipica dell'autoironia che la regina della musica country ha sempre usato per parlare del suo aspetto. Lei ovviamente non era affatto cheap, non è mai stata cheap, nonostante la predilezione per queste enormi parrucche bionde. C'è chi dice che più che una signora del Tennessee sembrasse la regina Maria Antonietta a Versailles, e poi aveva questa predilezione per i glitter, i tacchi alti, gli abiti stretti che mettevano in risalto queste sue proporzioni davvero molto molto abbondanti. E lei ha sovvertito i cliché della femminilità e della musica country, che fino al momento del suo successo, diciamo la verità, era un affare per uomini. E poi la storia di Jolene, che è il pezzo che forse che di Dolly Parton tutti hanno ascoltato almeno una volta nella vita, aveva in realtà pensate che è nata da un incontro con una fan di 10 anni. Ricorda Dolly Parton in un'intervista alla National Public Radio del 2008, ha detto: questa ragazzina aveva questi bellissimi capelli rossi, una pelle meravigliosa, occhi verdi, e mi guardava dall'alto chiedendo un autografo, e lei le ha detto: sei la creatura più bella che abbia mai visto, come ti chiami? La bambina le risponde: Jolene. E allora lei ripeteva questo nome, Jolene, Jolene, Jolene, così carino che le disse: scriverò una canzone su di te. Canzone che è diventata la prima di 5 successi consecutivi al numero 1 nella country chart, che creò ovviamente il personaggio di Dolly, che da quel momento intraprende una straordinaria carriera solista. Quindi Dolly, Queen of Country Music, rest in peace.

0: E questo era Youngblood con Mars in Summery Rock, mezzogiorno e 39 minuti. Io sto già pensando a quello che succederà tra poco, ecco perché ero un attimo con la testa tra le nuvole, dovevo andare a cercare nel nostro archivio per tirare fuori l'ultimo Virgin Classic firmato dal boss.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 euro.
8: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21.30. Vi aspetto.
9: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione, da mercoledì 2 settembre, 21.30, Rete 4.
10: Virgin Classics 1980.

Angry Heart, questo era l'appuntamento con i classici della storia del rock insieme a Bruce Springsteen qui su Virgin Radio. Allora diamo un'occhiata anche al palinsesto di questo mercoledì 26 agosto, perché dalle 13 con Summery Rock sarete in compagnia di Viola fino alle 16 in questo appuntamento dedicato proprio all'ultima settimana prima della ripresa del palinsesto, quello tradizionale. Quindi la migliore musica rock, la conduzione di Viola e insomma tre ore da trascorrere in ottima compagnia. Dalle 16 alle 18 spazio al free rock, la selezione che porta in onda il grande rock targato Virgin Radio, e poi alle 18 Sunset in Rock con Andrea fino alle 20. Il momento perfetto direi per accompagnare il tramonto con la nostra musica e il nostro stile inconfondibile. C'è invece un best rock che ci farà ascoltare e dunque ci farà scoprire traccia dopo traccia il nuovo disco degli Interpol. Venerdì 28 agosto a partire dalle 22, This Mirror Weighs a Ton, sono stato proprio io a confezionarlo per voi con l'intervista ovviamente al frontman Paul Banks, e un approfondimento dedicato proprio alla nuova uscita della band americana. E tutti gli appuntamenti di Virgin Radio ovviamente on air, in diretta TV sul canale Sky 717, TV Sat al canale 68, oltre che dal sito ufficiale, dall'app di Virgin Radio, dagli smart speaker e su Mediaset Infinity. C'è anche l'ultimo pezzo degli Editors che vogliamo ascoltare quasi sul finale di queste tre ore di Summery Rock insieme, un mercoledì 26 agosto in cui non ci siamo fatti mancare davvero nulla, incluso quest'ultimo pezzo che si chiama The

0: sempre pensato che la rabbia sia molto più interessante che stare bene con se stessi.
1: Billy Joe Armstrong. Virgin Radio. Style Rock.

0: Ordinary Man con Elton John, Ozzy Osbourne, e sui giornali americani già si parla di Ozzy Osbourne, Prince of Darkness al Universal Studios, questa casa stregata che celebrerà l'icona ovviamente dell'heavy metal e quattro decenni della sua carriera. Debutterà alle Halloween Horror Nights a Orlando il 28 agosto e agli Universal Studios di Hollywood il 3 settembre, un altro traguardo in questa celebrazione del grande Ozzy Osbourne tra musica, immagini e narrazione. Grazie per essere stati con Summary Rock insieme a Francesco Allegretti qui su Virgin Radio. Passaggio del testimone a Viola, che sarà con voi fino alle 16. Buon pomeriggio.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
3: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
4: Revolver con Ringo dal 31 agosto, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 13.
5: It's 1 p.m.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
4: Summer in Rock.
7: Summer in Rock, Summer ancora per un bel po', ora non mi ricordo quando diventerà autunno, però per il momento ce la godiamo perché è il 26 agosto, sono le 13 in punto, io sono Viola con voi fino alle 16 per tenervi compagnia in queste tre ore nel nostro agosto, nella nostra estate qui su Virgin Radio in diretta. Non vi abbiamo mai lasciati lasciate, posso dire, sono molto felice. Anzi, fateci sapere un po' cosa farete oggi, cosa state facendo, dove siete, state pranzando, state pranzando ancora con i piedi nella sabbia, si dice così, al mare, un bello spaghetto alle vongole, basta, mi fermo qua perché ho ancora, anzi ho già fame. 342 41 41 411, saluto Thomas in regia, grazie, mi ero dimenticato, ormai ci vediamo così tanto che praticamente è come non averlo più. Iniziamo con i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock, la bellissima voce di Dolores O'Riordan, sono i Cranberries dal 2011 con la loro

0: I Darkness con Open Fire chiudono questi 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Io sono Viola con voi fino alle 16. Fra poco arrivano i Jet con un loro super successo del 2003.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata, una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
3: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste, da martedì 1 settembre, 21.30, Rete 4.
4: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
5: Vedrai che qualità, Antonella!
6: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia!
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
9: Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
10: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

I Jet, Are You Gonna Be My Girl, dal 2003, canzone che ha fatto parte e fa parte tuttora del loro primo album, l'album d'esordio Get Born. Ancora mi ricordo qualche anno fa, durante gli High Days a Milano, io e Francesco Allegretti abbiamo intervistato Nick Chester, cantante dei Jet. Io ero molto emozionata, forse era una delle mie prime interviste, mi ero preparata in inglese giustamente, invece lui è arrivato e ha detto ma no, parliamo in italiano, tanto ho vissuto un po' in Italia, e quindi è stato veramente carino e molto simpatico a decidere di essere, insomma, intervistato in italiano. Lo sapeva forse meglio di noi, no, scherzo, non parlo per Francesco Allegretti, parlo per me. Vabbè, grandi i Jet, questa canzone forse è quella che li ha portati più al successo, forse una delle più famose canzoni dei Jet, forse una delle più famose, non dico nel mondo, però tutti credo conoscano questa canzone, comunque l'hanno già sentita. Are You Gonna Be My Girl, cioè sarai la mia ragazza, è un testo di quando loro avevano 20 anni, un testo molto diretto, sfacciato, senza filtri, racconta quel tipico approccio, no? Da club o da pub, quindi il protagonista nota una ragazza attraente che sta ballando con un altro uomo, ma è convinto di poterla conquistare con il suo fascino rock and roll, e così va e le dice Are You Gonna Be My Girl. Posso dire? Sì, ha ragione, credo, per quanto mi riguarda. Va bene, continuiamo con le novità. Ci sono gli U2, questo è il loro ultimo e nuovo singolo, ci piace veramente, veramente tanto. Si chiama Street of Dreams.

0: Gli Offspring, Make It Alright, qui a Summer in Rock. Rimanete con noi, fra poco un Virgin Classic firmato dagli AC/DC.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti puglia.

0: meno spendi negli ipermarket aderenti.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
4: Vanessa Incontrada.
5: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
4: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Virgin Classics 1975.

AC/DC, It's a Long Way to the Top If You Wanna Rock and Roll, anno 1975, Virgin Classic, ritrovato in questo mercoledì 26 agosto nel pomeriggio di Summer in Rock su Virgin Radio. Parliamo sempre degli AC/DC, ma andiamo un po' più avanti negli anni in altri album, in particolare nel 1989, quando il batterista Chris Slade entrò proprio nel gruppo. Ci rimase fino al 94 e effettivamente ha impresso il suo marchio di fabbrica, perché con lui pubblicarono l'album The Razor's Edge del 90 e il suo stile, diciamo, aggressivo è diventato simbolo visivo ma soprattutto sonoro di inni generazionali come Thunderstruck e Money Talks. Comunque parliamo di lui perché attraverso i canali social della sua band solista, che poi ha fondato, The Chris Slade Timeline, in realtà si è rivolto ai fan con il cuore in mano, dice lui, per annunciare il suo ritiro dalle scene musicali, perché ha detto: con il cuore pesante che annuncio il mio ritiro dalla batteria, ho quasi 80 anni, suono professionalmente da quando ne avevo 16, sono tanti, eh. Dice: sono davvero invidioso di persone come gli Stones o Paul McCartney che continuano a suonare superati gli 80 anni. Lui si ferma per motivi di salute. Dice: avrei voluto farlo anch'io, ma sembra che io non possa. Quindi, come ho detto, con il cuore pesante è un arrivederci per ora. Ha voluto comunque rassicurare che scriverà una autobiografia e comunque ci sarà in qualche modo, sarà presente. Va bene, ci sono i Nickelback adesso, Leave Me Behind.

0: Per essere un tizio di 188 centimetri, senza capelli e con voce lamentosa, ho fatto abbastanza.
1: Billy Corgan. Virgin Radio. Style Rock.

0: Ygritte Van Fleet con My Way Soon chiudono questa prima ora insieme di Summer in Rock. Io sono Viola con voi fino alle 16. Mi raccomando, rimanete qui.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta.
3: Conviene al tuo portafogli.
2: E sono certificati bio.
3: Vero scoiattolo?
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
4: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
13: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
14: Odio questa notte.
13: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
12: Ali.
13: One night only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
15: Virgin Radio.
4: Sono le 14.
15: It's 2 p.m.
0: 14.00, 14 in punto. Inizia così questa seconda ora di Summer Rock insieme, il pomeriggio d'estate che passiamo qui su Virgin Radio. Con voi ci sono io, Viola, fino alle 16, ma come sempre adesso all'inizio di ogni ora ci sono i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock.

0: I Killers, My Own Soul's Warning, chiudono questi 20 minuti di musica senza interruzione del free rock qui su Verger Radio. Ci sono io, Viola, con voi fino alle 16. Rimanete qui perché fra poco arrivano anche i Green Day.
1: Stai ascoltando Verger Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21.30. Vi aspetto.
3: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione, da mercoledì 2 settembre, 21.30, Rete 4.
4: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
5: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19€.
9: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
10: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
11: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
12: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
13: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
14: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
15: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
16: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
13: Perché?
16: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
17: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
18: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
19: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
18: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

I Green Day, questa è Viva la Gloria, il titolo con i punti esclamativi, perché poi nello stesso album c'è lo stesso titolo ma con due punti di domanda prima e dopo. Perché? Perché quest'album 21st Century Breakdown del 2009 è uno stupendo concept album scritto e pubblicato dai Green Day in realtà dopo American Idiot, quindi proprio decisero di continuare anche a raccontare la storia dell'America attraverso gli occhi dei due protagonisti di questo album, cioè Christian e Gloria, questa giovane coppia che cerca di cavarsela in un mondo che sembra cadere a pezzi, un mondo pieno di caos, e lo fa in due modi completamente opposti. Quindi c'è Christian che rappresenta il lato oscuro, il lato rassegnato, quindi la rabbia, il nichilismo, la sensazione di non avere un futuro, e poi invece c'è Gloria che è la fiamma, possiamo definirla così, la parte passionale, la parte idealista, una ribelle che rifiuta di arrendersi, quindi rappresenta un po' la speranza, la voglia di lottare, di cambiare le cose anche a costo di farsi male. Ed è proprio qui che si inserisce la canzone Viva la Gloria, perché questo brano è dedicato un po' alla protagonista. Billie Joe Armstrong canta la bellezza di questo personaggio, quindi Gloria come una meteora, una guerriera di strada che porta luce dove c'è buio. È un album veramente molto molto bello, concept album, sembra, cioè possiamo definire proprio quasi un romanzo, però ovviamente musicale. Bravi i Green Day, che bello, mi ricordo ancora, no, quando li ho visti dal vivo, e credo che Billie Joe Armstrong sia forse uno dei frontman più carismatici che io abbia mai visto. Va bene, gli Amazons, Blood on the Bone.

0: sarò anche un mostro,
1: ma sono un mostro sensibile.
2: Steven Teller, Virgin Radio, Style Rock.

0: i Foo Fighters con Window qui a Summer in Rock. Rimanete con noi, fra poco arrivano i Dire Straits che firmano il prossimo Virgin Classic.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata, una verità che deve essere svelata, e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
3: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste da martedì 1 settembre 21:30 Rete 4.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.

0: negli ipermarket aderenti e online.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
2: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: Noi ci siamo e voi?
6: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
7: Best Rock speciale Interpol. Il gruppo americano torna con un nuovo album, This Mirror Weighs a Ton. Disco interamente registrato a New York, in cui la band amplia i confini della sua identità sonora pur mantenendosi fedele alle proprie radici. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, lo ascoltiamo insieme a un'intervista esclusiva al leader Paul Banks.
8: Hi Paul, how are you doing?
9: I'm well, thank you. Hi.
7: Best Rock speciale Interpol, venerdì alle 22, solo su Virgin Radio.
10: Virgin Classics 1985.

Virgin Classic firmato dai Dire Straits, Money for Nothing, anno 1985, dal loro super album Brothers in Arms. Ritrovati mercoledì 26 agosto nel pomeriggio di Virgin Radio. Oggi, tra l'altro, 26 agosto, adesso che ripeto la data che mi viene in mente, è la giornata mondiale del cane, celebrato proprio ogni anno in questo giorno. Non so se voi all'ascolto avete dei cani, ne avete mai avuto uno. Si dice che chi non ha un cane non può capire l'amore che lega le persone a questo animale. Io devo dire, non ho un cane, non ne ho mai avuto uno, penso che sia una grandissima responsabilità che non mi sento pronta a prendere, però una mia grande amica e coinquilina ogni settimana porta a casa un cane diverso perché fa la dog sitter, e quindi ci ritroviamo con questi animali in giro per casa. Devo dire che è molto molto carino. La ricorrenza è stata istituita nel 2004 negli Stati Uniti da tale Colleen Page, esperta di animali e tutela ambientale, perché la data del 26 agosto corrisponde al giorno in cui la sua famiglia adottò dal cane il suo primo cane, quando lei aveva 10 anni. E lo scopo di questa giornata è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dei canili, promuovere l'adozione responsabile contro l'abbandono e anche combattere i maltrattamenti e il commercio illegale di cuccioli. È nata negli Stati Uniti come National Dog Day e poi questa festa è diventata in breve tempo un evento globale riconosciuto in tutto il mondo anche da associazioni animaliste e istituzioni. Quindi è proprio una giornata che celebra l'alleanza tra uomo e cane, dai cani di compagnia fino a quelli impiegati nel soccorso. Ricordiamoci anche di queste cose nelle forze dell'ordine, nel supporto alle disabilità e nella pet therapy. Ci piaceva ricordare questa giornata qui insieme a voi. Ci piace ascoltare anche il nuovo singolo degli Interpol, si chiama See Out Loud.

0: Florence and the Machine, What Kind of Man, chiude questa seconda ora di Summer in Rock insieme a voi. Ci sono io, Viola, fino alle 16. Florence Welch, una diva un po' strega, quest'anno l'abbiamo vista agli High Days, capelli rossi, piedi nudi sul palco, veramente una performer allucinante, con un corpo di ballo bellissimo, un concerto che consiglio a tutti e tutte quante di vedere. Va bene, rimanete con noi, torniamo fra poco anche con il nostro Free Rock.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Eternal City Motor Show, 25, 26, 27 settembre, Roma. Partecipa al contest, potresti vincere gli ingressi. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 14 e 59 minuti.
5: It's 2:59 p.m.
0: 14 e 59 minuti, un minuto alle 15, iniziamo la terza e ultima ora di Summer Rock insieme l'estate, i pomeriggi che stiamo passando qui ad agosto su Virgin Radio. Con voi ci sono io, Viola, fino alle 16, ma come sempre adesso i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del Free Rock, partiamo con loro.

0: Buddy, take a picture before it's too late.
1: E Placebo con Try Better Next Time chiudono 20 minuti di musica senza interruzione del Free Rock. Io sono Viola con voi fino alle 16. Fra poco arrivano anche Depeche Mode.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
4: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
12: Buono.
11: Melone retato.
12: Buono.
11: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
12: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
13: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Depeche Mode, questa era Suffer Well qui a Summer in Rock. E ieri sera ci ha lasciato un'icona incredibile, sto parlando di Dolly Parton. Il mondo della musica, non solo, ha perso una delle più grandi cantautrici di sempre, una figura monumentale, capace di conquistare tutti e tutte con un'ironia travolgente, un'immensa generosità, ovviamente uno stile unico. Ce n'era solo una di Dolly Parton. Tante sono state le personalità della musica, dello spettacolo e non solo, che l'hanno ricordata con delle parole piene di gratitudine. Ieri sera, andando su Instagram e scoprendo la notizia in maniera ovviamente molto molto triste, il primo di tantissimi post che ho letto è stato quello di Jane Fonda, con la quale Dolly Parton aveva recitato nel celebre film 9 to 5 del 1980. Poi oltre a quel film si sono anche ritrovate sul set dell'episodio finale di Grace e Frankie, dove Dolly Parton fa un'apparizione speciale. Comunque Jane Fonda ha scritto un post molto lungo, molto bello, ve ne leggo solo un pezzettino che ricorda Dolly Parton. Ha scritto: non ho mai conosciuto nessuno come lei, era allo stesso tempo una ragazza del sud, birichina, scanzonata, cresciuta tra i boschi del Tennessee, e una pensatrice profonda e spirituale, capace di leggere dentro le persone fino a vederne la vera essenza. Era tantissime cose: paroliera, cantante, polistrumentista, scrittrice, visionaria e un'amica leale che non andava mai a dormire prima che lei e i suoi amici avessero riso così tanto da dover incrociare le gambe. Insomma, è veramente un peccato non aver conosciuto Dolly Parton di persona nella nostra vita, però è giusto adesso ascoltare tante sue canzoni e anche magari guardarsi un po' di film se ve li siete persi. Il mio preferito con lei si chiama Fiori d'acciaio, insomma vi consiglio di vederlo. E viva Dolly Parton! Arrivano i Social Distortion, questo è il loro nuovo singolo qui su Virgin Radio, si chiama Tonight.

0: Fontaine's DC con Marianne, singolo che fa parte del loro nuovo album Dopamine Chamber, che uscirà fra poco qui a Summer in Rock, e rimanete con noi fra poco con Virgin Classic firmato dai Clash.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 3 settembre, Actimel Pack 6 pezzi a 1,89€. Da due confezioni in su, 1,75€ l'una. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata, una verità che deve essere svelata, e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
7: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste, da martedì 1 settembre, 21:30, Rete 4.
8: Branco di revolveriani assetati di buona musica, questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
9: Revolver con Ringo, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
10: Virgin Classics 1980.

1980, l'anno di questo Virgin Classic firmato dai Clash. In questo pomeriggio di Summer in Rock ci sono sempre io, Viola, ancora per un po', fino alle 4, un quarto d'ora. E allora, come sempre, mi piace prendermi del tempo per ringraziarvi, per dirvi grazie, perché ci siete sempre voi, ascoltatori e ascoltatrici di Virgin Radio. Posso dire, anche con questo nuovo orario estivo per il mese di agosto, insomma, ci siamo un po' tutti scambiati nel palinsesto: chi è andato in vacanza, chi si è riposato, chi è rimasto qua, chi faceva la mattina del weekend, magari ha fatto il pomeriggio, io ad esempio, insomma io, Adriana, Katie, tutti gli altri speaker. È bello anche sentire e conoscere ascoltatori e ascoltatrici di altre fasce orarie, e quindi grazie, perché ci siete sempre, ce lo dimostrate con i vostri messaggi, con i vocali, con i racconti della vostra vita, delle vostre vacanze. Lo dico sempre, è bello, mi fa sorridere quando condividete anche cose, storie personali con noi. È veramente emozionante. Adesso, cioè, non continuo perché sennò mi viene da piangere. No, grazie, continuate ad ascoltarci, ditelo a tutti quanti e tutte quante, potete farlo in un sacco di modi. Siamo in FM, in DAB Plus, potete scaricare la nostra app sui vostri telefoni, potete ascoltarci tramite il nostro sito virginradio.it, dove trovate anche tantissime rock news aggiornate, le gallerie fotografiche, le interviste, le repliche di programmi che volete riascoltare, gli speciali e un sacco di materiali. Siamo anche in diretta su Virgin Radio TV, canale 717 di Sky, 68 di TV Sat, tramite l'app Mediaset Infinity. Va bene, sono contenta anche perché c'è un nuovo singolo, lei si chiama Suki Waterhouse, è un'attrice famosa se la cercate, ma ha detto che lei in realtà è una musicista, Nothing Hill.

con Eagle Birds dal 2019. Sono loro che ci portano alla fine di queste tre ore di Summer in Rock, tre ore in cui spero vi siate divertiti, spero di avervi fatto un po' di compagnia in questo pomeriggio di agosto su Virgin Radio. Grazie a Dalle Fiore in regia, che si è dato il cambio prima con Thomas. Mi piace avere tanti registi così a mia disposizione. No, non è vero. E noi ci risentiamo domani, sempre dalle 13 alle 16, con me Viola ovviamente qui su

0: Virgin Radio. Allora, ciao a tutti e buon mercoledì.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest, potresti vincere i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Weezer. We might as well be strangers. In palio il vinile del nuovo omonimo album. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 15 e 59 minuti.
6: It's 3:59 p.m.
5: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica senza interruzioni. Virgin.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia, con Giulia Salvi, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 11 alle 14, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
1: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21.30. Vi aspetto.
2: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione, da mercoledì 2 settembre, 21.30, Rete 4.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: più prendi meno spendi negli Iper e Market aderenti.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
5: La spesa intelligente!
6: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
7: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
8: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
9: Vanessa Incontrada.
10: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
9: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
11: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
14: Perché se non Deghi, non ci credi.
15: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
16: Virgin Classics 1977.

0: Sul palco faccio l'amore con 25.000 persone. Poi torno a casa e sono sola.
1: Janis Joplin. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
3: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
4: Penso che non sia semplicemente una macchina.
2: Può un vuoto essere colmato?
5: Rimandalo indietro.
6: Te lo fa ricordare ogni giorno.
2: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
4: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
2: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Ehi, Bugs!
9: Che succede, amico?
8: Parla del film!
9: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
8: E adesso?
9: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
8: Due biglietti e 8 popcorn!
9: Esagerato come sempre.
10: Branco di revolveriane assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver.
11: Revolver!
10: La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce.

0: produzione. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
1: Revolver con Ringo dal 31 agosto, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 17.
2: It's 5 p.m.
3: Traffic.
4: Questa la situazione su strade e autostrade, rallentamenti in Emilia lungo il ramo Casalecchio tra lo svincolo 1 Casalecchio Stadio, allaccio con la 1 Milano-Napoli verso l'autostrada, sulla 5 code tra entrata Courmayeur e statale 26 verso il Monte Bianco. Ci sono incolonnamenti anche lungo la 4 al Casello per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisar Monfalcone Est per chi è diretto verso Venezia. Incidente segnalato lungo la tangenziale ovest di Milano allo svincolo con la provinciale 50 Vigevanese Vecchia Trezzano verso l'allaccio con la 1 Milano-Napoli. Ultima segnalazione dalla statale 16 Adriatica con rallentamenti per fondo stradale di Sestato all'altezza dell'incrocio Macchia di Monte verso l'incrocio Otranto. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Su Virgin Radio Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Morning Glory. Morning Glory. Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
1: Corrida Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Giornate mondiali Guzzi 2026, The Grand Opening. Dal 3 al 6 settembre a Mandello dell'Ario, l'evento Moto Guzzi più grande di sempre. Info su motoguzzi.com.
4: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
5: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
4: Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
6: Noi ci siamo, e voi?
7: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
8: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
9: E super appetitose, Antonella!
10: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio d'oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da un litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
9: Ti aspettiamo!
8: MD, buona spesa Italia.
11: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
12: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
13: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
14: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
15: Perché? Perché?
12: Ecco perché.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
16: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
17: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Chief! Un solo spray. Chief! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
4: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
5: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
8: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
9: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Un'idea geniale! Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
13: Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 euro.
14: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
15: Best Rock 500, the songs that made rock history.
16: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, ogni giorno dalle 20 alle 22, solo su Virgin Radio.
17: Virgin Classics.
18: 1974.

0: Un impiegato di un albergo un giorno mi diede un consiglio ancora alla base della mia vita. Non prendertela mai troppo.
1: Bruce Springsteen. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
4: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che

0: influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
1: Virgin Radio.
0: Sono le 18.
2: It's 6 p.m.
0: TGCOM 24, breaking news.
3: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. C'è attesa per la riunione del Consiglio dei Ministri fissata nel tardo pomeriggio a Palazzo Chigi in merito alle misure da intraprendere per arginare il caro carburanti. L'esecutivo va verso una nuova proroga del taglio delle accise sul gasolio. Si aggrava di ora in ora il bilancio delle tragiche inondazioni che hanno colpito l'area tra Nepal e Tibet. Almeno 100 le vittime accertate, centinaia le persone che mancano all'appello, soprattutto stranieri indiani. Due gli italiani coinvolti stanno bene, dice in proposito il ministro degli esteri italiani. Russia, 9 persone sono rimaste uccise e 6 ferite da un drone ucraino che ha colpito un autobus civile nella regione di Luhansk. Trump definisce intanto visita di semi-routine quella effettuata dal capo della CIA, Radcliffe, a Mosca. Il gruppo CE Industries non ha presentato al momento nessuna offerta per le attività dell'Ilva a Taranto. Non è stata quindi presa alcuna decisione in merito a un eventuale interesse, e quanto ha fatto sapere oggi un portavoce della stessa holding con sede a Praga. Meta ha patteggiato con gli stati americani il pagamento di oltre 16 miliardi nell'accordo che punta a risolvere le accuse rivolte al colosso di Zuckerberg di creare dipendenza dei social media nei ragazzi. L'intesa mentre in corso il processo contro la stessa Meta in California. Calcio, ritirato dalla FIGC, sostegno alla candidatura di Infantino alle elezioni per la presidenza FIFA nel marzo 2027. Decisione in condivisione con l'UEFA e le iniziative dello stesso Infantino su governance e sviluppo delle competizioni internazionali. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Traffic.
3: Questa la situazione su strade e autostrade. Lungo la A7 c'è un incidente tra Roncoscrivia e Busalla verso Genova, altro incidente segnalato sulla 13 da Boara a Monselice verso Padova in Campania, code causate dal traffico congestionato sulla 30 tra Svincolo Nola e Allaccio con la 1 per chi è diretto verso Caserta. C'è un veicolo fermo invece sul tratto pugliese della A14 tra Andria, Barletta e Trani in direzione Bari, veicoli scortati per una perdita di carico sulla 1 tra Fidenza e Allaccio Fiorenzuola in direzione Milano. Ultima segnalazione che riguarda la statale 127, la settentrionale sarda, dove c'è un incidente tra 7 chilometri dopo l'incrocio Martis, statale 132 di Ozieri, e un chilometro prima dell'incrocio Nulvi. ANAS ricorda: se ti senti stanco mentre sei alla guida, fermati per una breve sosta o fatti sostituire, perdi un attimo di vita, non la vita in un attimo. Viaggia in sicurezza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Sunset in Rock.
4: Sunset in Rock.
5: Amici di Rock and Roll, ben ritrovati. 18 e 3 minuti, mercoledì 26 agosto, terza puntata della settimana con Sunset in Rock, il format estivo di questa fascia oraria che anticipa quella che sarà la nuova stagione di Virgin Radio. Virgin Generation ripartirà insieme a tutti gli altri programmi proprio il prossimo lunedì, e quindi non ci sarà soltanto il vostro amichevole Andrea Rock dietro al microfono, ma tornerà anche la nostra Melissa Greta. È già in forze invece il nostro Ale Fiore in regia, e voi tutti all'ascolto al 342 41 41 411. Si parte forte per quanto riguarda le notizie riguardanti musica e mondi affini a quello che è il programma che solitamente ascoltate dalle 18. Ve lo faccio capire già da questo brano, Chris Cornell, You Know My Name.

Cornell, You Know My Name 2006. Ovviamente, se pensiamo a questa incredibile voce, pensiamo ovviamente ai Soundgarden. Soundgarden che nella formula odierna saranno protagonisti della partita iniziale, inaugurale, la stagione NFL. Quindi si parla di football americano nella notte, precisamente alle 2:20 del 10 di settembre, quindi la notte tra il 9 e il 10 per i fan italiani. I Soundgarden con Taylor Momsen, dei Pretty Reckless e Mike McCready, con alcuni contributi alla chitarra direttamente da Pearl Jam, suoneranno durante il halftime show della partita inaugurale, che sarà quella tra i Seattle Seahawks e i New England Patriots, perché gli americani da questo punto di vista sono furbissimi: come prima partita della stagione ti mettono il rematch del football dell'ultimo Super Bowl giocato. Quindi si giocherà il 9 di settembre di là negli States, quindi non confondetevi, al Lumen Field, e quindi sarà un'occasione più unica che rara per vedere questi Soundgarden rimaneggiati, ma ovviamente con sapienza e con vinzione. Andiamo adesso in Irlanda, troviamo YouTube con Street of Dreams.

cari, Running Down a Dream era il 1989, il 10 di settembre, cari amici di Virgin Radio, che appunto abbiamo detto sarà la notte nella quale riparte la NFL con il live dei Soundgarden per Lifetime Show. Sarà anche il giorno nel quale uscirà Stage Tour, un nuovo Rhythmin' Game, quindi per citare il più celebre Guitar Hero, che appunto è ancora incentrato su chitarra, basso, voce e gamepad. Una nuova versione, un nuovo gioco sviluppato sempre dalla piattaforma ormai celeberrima, che vedrà oltre 90 canzoni di tutti quelli che sono i nostri artisti preferiti, e non solo, perché abbiamo i Darkness, i Clash, i Cure, vado veramente un po' così a sentimento, Blink-182, ma anche Mammoth, Motley Crue, insomma veramente un sacco di artisti, anche con brani non troppo conosciuti, dove ovviamente tutti gli utenti e i gamer potranno sfidarsi. Weezer, Weetus, ZZ Top, tra l'altro, per celebrare e ricordare come sempre i grandi artisti che non esistono più. I Greta Van Fleet sono ufficialmente in trattativa per essere anche loro nella colonna sonora di Stage Tour, questo è il nuovo gioco che sicuramente ognuno di noi andrà ad assaggiare. Li ascoltiamo, i Greta Van Fleet con So Your Stand.

0: Sympathy for the Devil nella versione di Guns N' Roses del 1994. Fra poco si torna con Sunset in Rock.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Interpol. Il gruppo americano torna con un nuovo album, This Mirror Weighs a Ton. Disco interamente registrato a New York, in cui la band amplia i confini della sua identità sonora pur mantenendosi fedele alle proprie radici. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, lo ascoltiamo insieme a un'intervista esclusiva al leader Paul Banks.
2: Hi Paul, how are you doing?
3: I'm well, thank you, hi.
1: Best Rock speciale Interpol, venerdì alle 22, solo su Virgin Radio.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
8: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.

Sam Fender con Speed of You era il 2021. Cari amici del rock and roll, momento bello, bellissimo per il cantautore che noi seguiamo fondamentalmente dalle primissime battute della sua carriera, perché è il fortunato singolo che abbiamo anche ascoltato qui, Rain Me In. Sam Fender e Olivia Dean, ha festeggiato le 22 settimane di permanenza al numero 1 della chart UK, quindi del Regno Unito, e ha segnato un record, perché è in assoluto il singolo che ha avuto maggiore permanenza al numero 1 della chart. Ci sono state delle, è stato battuto Drake, per dire, sono stati battuti Wet Wet Wet dal 95 a oggi, quindi insomma devo dire complimenti a Sam Fender, perché innanzitutto se lo merita, e poi ancora oggi, dove le classifiche in teoria sembrano non giocare un ruolo fondamentale, in realtà sono molto determinanti per la longevità di un brano come appunto quello del cantautore di North Shields. Adesso ci sono i Nothing But Thieves su Virgin Radio, questa è Evolution.

Oasis, She's Electric, sì, Oasis, però anche Don't Look Back in Anger, cari amici di Virgin Radio, cari amici di Sunset Rock, il documentario che racconta il tour di reunion degli Oasis che arriverà l'11 di settembre. Signori, quante cose succederanno in quei primi 15 giorni del mese? Un documentario che è stato girato, raccontavano i registi, anche con l'utilizzo di alcune telecamere nascoste, soprattutto quando si sono incontrati per la prima volta in studio di registrazione i due fratelli Gallagher. Probabilmente non volevano cercare di appesantire questo momento comunque molto carico e pregno di significato con la presenza di troupe. Addirittura Dylan Sauter e Will Lovelace dicono: Liam probabilmente non si è accorto della troupe per i primi 10 giorni, non si è accorto del fatto che qualcuno lo stesse riprendendo. Bravi, furbi e intelligenti, è così che si fa e noi non vediamo l'ora di vedere Don't Look Back in Anger, un tour incredibile che ha segnato la storia della musica oggi. Depeche Mode, questa è Heaven.

0: Depeche Mode con Evan. Torniamo fra poco, parliamo anche di Robert Plant qui a Sunset in Rock.
1: On Virgin Radio, Sunset in Rock.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549€. Troni, non ci sono paragoni.
4: Noi ci siamo, e voi?
5: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
8: Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Virgin Classics 1971.

Tranquillamente tra rock and roll delle Zeppelin, How Many More Times di Howlin' Wolf, gigante ovviamente del blues and soul, One Night di Elvis Presley, Reconsider Baby di Lowell Fulson, cioè ha veramente dimostrato la sua versatilità, il suo amore per il rock and roll, non soltanto per citare appunto la canzone delle Zeppelin e la sua ancora tanta voglia di raccontarsi sul palco. Adesso ci sono Yuba Stank, questa è How Do You Sleep?

0: How Do You Sleep, singolo dei Ubastank. Torniamo fra pochissimo con Sunset in Rock.
1: On Virgin Radio, Sunset in Rock.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Eternal City Motor Show, 25, 26, 27 settembre, Roma. Partecipa al contest, potresti vincere gli ingressi. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 19.
5: It's 7 p.m.
4: TGCOM 24. Breaking news.
6: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Sono salite a circa 100 le vittime accertate delle inondazioni tra Tibet e Nepal. Risultano ancora disperse 403 persone, tra cui 61 nepalesi e 341 stranieri, dati della BBC. Si ritiene che gli stranieri provengano da 26 paesi diversi. Dall'India mancano all'appello oltre 100 persone. E poco fa l'Unione Europea si è detta pronta a aiutare Cina e Nepal a affrontare le conseguenze delle devastanti inondazioni. Il ministro degli esteri italiani parla di due italiani coinvolti, sarebbero in buone condizioni. Un ultimo ora che riguarda l'attività del governo con il Consiglio.

0: Consiglio dei Ministri che approva il decreto sul costo dei carburanti, prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise sul gasolio, costo della misura che si aggirerebbe complessivamente attorno ai 130 milioni di euro. Negli Stati Uniti l'amministrazione guidata da Donald Trump sospende a livello globale le richieste di visto per i migrati nel paese. Accadrà, spiegano, nell'ottica di escludere i soggetti che potrebbero necessitare di assistenza all'interno degli Stati Uniti. In Sicilia, nell'approssimarsi del 29 agosto, 35esimo anniversario dell'uccisione di Libero Grassi a Palermo, appello della CISL, oggi più che mai, sostiene il sindacato, serve elogiare il coraggio di Grassi di opporsi all'oppressione del racket. Chiudiamo con il Regno Unito. Il principe Harry e la moglie Meghan sono arrivati oggi in Inghilterra. Secondo diversi media britannici, vi si stabiliranno per un periodo indeterminato dopo aver trascorso 6 anni negli Stati Uniti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Traffic.
0: Questa la situazione su strade e autostrade. Lungo la 1 troviamo code a tratti per traffico intenso tra Monte San Savino e Incisa Reggello verso Firenze, lavori segnalati in Abruzzo sulla 14 da Pescara Nord Città Sant'Angelo a Tripineto in direzione nord, quindi verso Ancona sulla 4, code a tratti tra la barriera di Milano Est e lo svincolo Cormano per chi sta procedendo verso Torino, un veicolo fermo segnalato sul tratto romagnolo della 14 tra Rimini Nord e Rimini Sud verso Ancona. Code sul raccordo A13 Ferrara Porto Garibaldi tra la statale 64 Porretana e Ferrara statale 16 Adriatica verso quest'ultima. Un'informazione che riguarda infine la statale 3 bis Tiberina con veicoli in avaria all'altezza dell'incrocio San Carlo verso l'incrocio Ravenna. E tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Style Rock.

Darkness everybody, have a good time. Questa è la diretta di Sunset in Rock in questa settimana, che anticipa ufficialmente quella che sarà poi la ripresa della stagione ufficiale regolare di Virgin Radio in toto, quindi non soltanto Virgin Generation, quindi il ritorno anche della nostra Melissa Greta, ma poi insomma noi siamo pronti proprio a regalarvi il meglio in questa stagione nella quale noi festeggeremo 20 anni di storia, 20 anni di Virgin Radio, quindi per noi sarà veramente tanto importante. Bellissimo live recentemente con la Philharmonic Orchestra di Los Angeles dei Foo Fighters, che hanno suonato 15 canzoni, tra le quali hanno recuperato anche I Should Have Known per la prima volta dal 2012, Razor per la prima volta dal 2006 e Home per la prima volta dal 2007, insomma quei brani che non sono stati portati in tour per un bel po' di tempo. Hanno aperto con Time Like This però e hanno chiuso con Everlong, che è un grande classico per la band, che suona anche questa Window.

I Queen di I Want It All, 1989, e dai Queen ai Queens of the Stone Age. Eh sì, perché si sta parlando di quello che è il nuovo album della band, si chiama Perfect, ovviamente scritto in maniera imperfetta, perché il tema centrale del disco è ispirato anche dal Kintsugi, ci dice Josh Homme, ovvero l'arte giapponese di riparare la ceramica rotta riempendo le crepe con l'oro, l'avrete visto sicuramente. Homme ha spiegato che quest'arte rende ciò che è stato frantumato più bello, non meno, grazie all'atto proprio della riparazione. Dopo che la band ha raggiunto un punto di chiarezza conquistata a fatica come gruppo, si dice che le 9 canzoni, di cui appunto abbiamo già ascoltato qualcosa con il singolo che andremo a riascoltare a breve, parlino di diverse forme d'amore, trattando di famiglia, amici e altre persone, sia importanti che insignificanti, perché come sempre nei Queens of the Stone Age c'è un balance tra ciò che è positivo e ciò che lo è un po' meno. Questa è Easy Street.

0: Incubus Drive 1999.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
0: Tra poco, signori, andremo anche a ricordare colei che ci ha lasciato in queste ore, Dolly Parton, attraverso le voci dei grandi del rock, ovviamente qui su Virgin Radio.
1: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché?
4: Ecco perché!
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
9: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Bang Bang, i Green Day in questa puntata di Virgin Generation. Non è vero, questa è la puntata di Sunset Rock, scusate, il pilota automatico. Sto già riflettendo su quello che sarà il prossimo futuro, quindi da lunedì, quando ci sarà anche la nostra Melissa Greta. Amici del rock and roll, però avrete scoperto che in queste ore è venuta a mancare Dolly Parton. Dolly Parton, l'abbiamo parlato anche sui social di Virgin Radio, icona della musica country e non solo, icona di tutto ciò che era l'All American, e quindi noi da un certo punto di vista la ricordiamo anche per le sue celebri collaborazioni. Sono stati in tantissimi nell'ambito musicale a ricordarla. Ci ha voluto pensare anche Paul McCartney, che ha reso omaggio al suo talento senza pari come autrice, cantante e filantropa. Ricordo ovviamente la bellissima versione che lei aveva realizzato di Let It Be, del brano dei Beatles, quindi insomma ci ha tenuto anche lui a ricordarla così. Un'icona senza tempo, una magnifica stella. Queste le parole di Paul McCartney.

Suck My Kiss, brano abbastanza importante dei Red Hot Chili Peppers del 1991 all'interno di Sunset in Rock. Abbiamo parlato in questi giorni di quelle che sono state le colonne sonore della vostra estate, ma ovviamente ci sono tanti dischi in uscita, quindi siamo pronti a goderne tutti quanti e sarà una stagione mega galattica anche per quanto riguarda i concerti. Io vi consiglio di andare già da ora sul nostro sito vergiradio.it per prendervi gli appuntamenti sul calendario, anche perché alcuni arrivano veramente a breve. Me ne viene in mente uno su tutti, gli Hollywood Vampires, che veramente fra pochi giorni potremo vivere a pieno. Detto questo, amici del rock and roll, continuiamo con la buona musica, andiamo al 2013. David Bowie, questo è The Next Day.

0: The Next Day, il Duca Bianco, David Bowie. Torniamo fra poco. Sunset in Rock vi racconta anche di uno degli attori più importanti di Hollywood che purtroppo ci ha lasciato.
1: On Virgin Radio, Sunset in Rock.

0: negli ipermarket aderenti e online.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19€.
9: Virgin Classics
10: 1965.

Stone, nella versione ovviamente di Bob Dylan del 1965, ha concluso il tour nordamericano il primo di agosto. Amici di Rock and Roll, però, così come abbiamo dovuto salutare Dolly Parton all'età di 80 anni, abbiamo dovuto salutare alla stessa età anche Tim Curry. Tim Curry, che è venuto a mancare nella sua casa di Los Angeles la sera di ieri, quindi martedì 25 agosto, tutti lo ricorderete, attore e cantante icona assoluta del cinema di culto, entrò nella storia del cinema sui tacchi perché lo fece interpretando il dottor Frankenfurter del Rocky Horror Picture Show, e poi fu anche il terrificante Pennywise, quindi il pagliaccio di It al cinema, ma poi ancora tante altre meravigliose interpretazioni, anche tanti ruoli comici, insomma veramente un'icona, un'altra icona che ci ha lasciato. Noi chiudiamo questa puntata con un paio di brani, alcune rose le condividiamo proprio con coloro che non ci sono più, ce le portano i Broadside.

0: Lies What You Make di Placebo del 2016 per chiudere questa puntata del mercoledì di Sunset in Rock. Ci siamo, è sempre più vicino il ritorno della stagione di Virgin Radio e io non vedo l'ora, perché sarà un anno nel quale avremo talmente tante cose da fare, condividere. Partiremo subito fortissimi, ve lo dico, spoilerone. Intanto ringrazio voi che ci avete seguito, ringrazio Ale Fiore in regia e vi do appuntamento domani dalle 18 alle 20 con Sunset in Rock. Buona serata da parte di Andrea Rock.
1: On Virgin Radio, Sunset in Rock.
2: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
3: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta.
4: Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo?
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
5: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora Weezer. We might as well be strangers. In palio il vinile del nuovo omonimo album. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
6: Virgin Radio.
7: Sono le 20.
8: It's 8 p.m.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
7: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
1: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia, con Giulia Salvi, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 11 alle 14, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
1: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
2: Vedrai che qualità, Antonella!
3: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
6: Giornate mondiali Guzzi 2026, The Grand Opening. Dal 3 al 6 settembre a Mandello dell'Ario, l'evento Moto Guzzi più grande di sempre. Info su motoguzzi.com.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 € al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 €. Analisi completa su emperf.com.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 3 settembre, Actimel Pack 6 pezzi a 1,89 €. Da due confezioni in su, 1,75 € l'una. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
0: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani che hanno influenzato, cambiato e segnato la storia del rock.
9: Best Rock 500.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500.
0: Tra poco, ancora su Virgin Radio.
2: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
11: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500.
1: Best Rock 500.

0: Best Rock 500. La storia continua tra poco su Virgin Radio.
1: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
2: Revolver con Ringo dal 31 agosto, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: Virgin Radio.
0: Sono le 21.
4: It's 9 a.m.
5: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Viviverde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
6: Best Rock 500. The songs that made rock history.
0: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
6: Best Rock 500.

0: nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30€. In store, app e su decathlon.it.
6: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
7: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
6: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
8: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350€, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
10: Fino al 17 settembre, spesa minima 349€. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
11: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
13: Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Su Virgin Radio, Best Rock 500, i brani più importanti della storia del rock.
15: Best Rock 500.

0: Best Rock 500. Come back soon on Virgin Radio.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
5: La spesa intelligente!
6: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Noi ci siamo e voi?
8: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
9: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
10: E super appetitose, Antonella!
11: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia!
12: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Best Rock 500.
13: Su Virgin Radio, Best Rock 500. Il meglio della storia del rock.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio. Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro.
7: Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
3: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
8: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
9: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
10: Odio questa notte.
9: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
10: Sono Owen.
8: Ali.
9: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
11: Virgin Radio.
1: Sono le 22.
12: It's 10 p.m.
13: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
14: A dove state correndo? Perché non vi fermate? Perché non cercate ristoro qui per questa notte? Concedete un po' di riposo ai vostri pensieri. Lasciatevi cullare da un po' di buona musica. Vivere è l'unica cosa urgente per questa sera. Accomodatevi. 30 stanze ben pulite e amplificate sono pronte ad ospitarvi. Da Johnny J. Douglas, benvenuti al Virgin Motel.

0: Si raccoglie i capelli e cerca di fissarli con una matita. Qualche ciocca le ricade sulle spalle. Questo scignone improvvisato le lascia scoperto il collo, lungo, elegante. Sembra una ballerina di danza classica inserita nello scenario sbagliato. Il disordine del Virgin Motel stride con la sua grazia. Si appunta qualcosa sul quaderno che tiene tra le mani. Vorrei tanto fosse il mio numero di telefono. Come se avesse sentito i miei pensieri, alza lo sguardo verso di me. Non ricordo il suo nome, sa? Douglas, le rispondo. Johnny J. Douglas.
1: Shape to take when you lay like that reminds me of a love I've never had.

0: Vado di là a scaldarmi un po' di caffè e torno subito. Il Virgin Motel tornerà tra poco. Fermatevi qui.
1: Best Rock speciale Interpol. Il gruppo americano torna con un nuovo album, This Mirror Weighs a Ton. Un disco interamente registrato a New York, in cui la band amplia i confini della sua identità sonora pur mantenendosi fedele alle proprie radici. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, lo ascoltiamo insieme a un'intervista esclusiva al leader Paul Banks.
2: Hi Paul, how are you doing?
3: I'm well, thank you, hi.
1: Best Rock speciale Interpol, venerdì alle 22, solo su Virgin Radio.
4: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
5: Vanessa Incontrada.
6: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
5: Erika, una detective per caso. Prima assoluta a settembre su Canale 5.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
10: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
11: On Virgin Radio.

A Melbourne c'è un fiume che divide la città. Da una parte l'università e i quartieri residenziali, dall'altra la zona dei drogati e delle prostitute. Ecco, io frequentavo la seconda. Se non ricordo male, la conversazione è iniziata più o meno così, e poi è andata avanti prendendo altre strade e diramazioni secondarie. New York, Berlino, Londra, e poi San Paolo, Brasile. Mi racconta dei suoi viaggi, di città che gli hanno lasciato segni sulla pelle, con la sua voce cavernosa e profonda. Qualsiasi cosa.

o finirei in una discussione inutile. Lo guardo. Sembra uscito da un romanzo noir. Dalla costa sudorientale dell'Australia al Virgin Motel. Un altro a cui manca qualche rotella. Sono queste le compagnie che

La terra continua a bruciare. Quest'estate non ci lascia scampo. Appoggiato alla porta d'ingresso del Virgin Motel, osservo le auto che passano lungo la highway. I fari, che da lontano sono dei puntini minuscoli, avvicinandosi si ingrandiscono, vengono a formare un cono di luce che dura qualche secondo, e poi mi lasciano di nuovo immerso nel buio. Aspiro un po' di veleno della mia Daniel e resto in attesa di qualcuno che noti la nostra insegna e si decida a dirigersi da questa parte, pronto ad accoglierlo alla mia maniera, con un buon pezzo rock, come questo.

0: Esco un attimo a dire due cose allo sceriffo. Restate al Virgin Motel, io torno subito.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21:30. Vi aspetto.
3: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione, da mercoledì 2 settembre, 21:30, Rete 4.
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
6: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
7: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
8: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Eternal City Motor Show, 25, 26, 27 settembre, Roma. Partecipa al contest, potresti vincere gli ingressi. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
9: Virginradio.it. Stay connected.
10: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
9: Virgin Motel.
11: Only on Virgin Radio.

Continuano a sostenere di aver chiamato per riservare una camera al Virgin Motel, ma non ho il loro nome nella lista delle prenotazioni. Nessun problema, ci sono comunque stanze disponibili, gli dico. Il signore però continua a lamentarsi, mentre la moglie prova a spiegargli che non serve. Gli tocca delicatamente il braccio. «Calmati, Fred, possiamo comunque fermarci. Colpa del caldo», sembra dire a me con uno sguardo amorevole la donna. «Le consegno le chiavi». I due si allontanano. Lui sembra un po' disorientato. Poi, all'improvviso, si blocca e, sorridendo, inizia a dondolare la testa a tempo. Il rock and roll ha sempre effetti benefici.

0: e non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme.
1: E adesso?
0: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
1: 2 biglietti e 8 popcorn.
0: Esagerato come sempre.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Siete le sorelle Owens?
4: Sì, se amiamo qualcuno muore.
3: Ma dai, a settembre...
4: Siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
4: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
6: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
7: Style Rock. Virgin Radio.
8: Sono le 23.
9: It's 11 p.m.
8: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
10: Virgin Radio.

Si scambiano effusioni come fossero due adolescenti appena usciti dal college, nonostante entrambi non siano più dei ragazzini. Mi fanno quasi tenerezza. Per curiosità gli chiedo da quanto tempo sono sposati. Mi rispondono all'unisono: da 50 anni e un giorno. Io, che con le mie storie non vado oltre i 2 mesi, per poco non cado dalla sedia. Avrei voglia di sommergerli di domande, ma poi penso che non spetti a me insinuare dubbi. Nel silenzio, lui allunga la mano per stringere quella di lei e si volta a sorriderle. Non badano più a me e prendono a sussurrarsi cose sdolcinate all'orecchio. Mi sembrerebbe di essere lo spettatore di un vecchio film muto, se non fosse per la musica rock che dalla radio prende a invadere tutta la stanza. Buona permanenza al Virgin Motel. Talking heads, I'm making dollars, it's like doing crack.

Si sventola con un vecchio giornale, affondato sul divano davanti a me. Qualche goccia di sudore gli scende dalla fronte. Non tira un filo d'aria stanotte. Ogni tanto socchiude gli occhi, come se questo gli desse sollievo. Ci siamo solo io e lui nella hall del Virgin Motel, se questo metro quadrato di stanza volete chiamarla hall. Non viene voglia neppure di parlare. Come se anche l'aprire bocca fosse un'azione troppo faticosa in questa notte d'estate. Così rimango quasi stranito quando lo sento dire: «Questo pezzo mi piace. Alzi il volume, signor Douglas».

0: Pare che la signorina della 11 abbia bisogno di me. Faccio in fretta. Restate al Virgin Motel.
1: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.

0: Più prendi, meno spendi negli Iper e Market aderenti.
1: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
2: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
1: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
8: Virgin Motel.

Osserva tutti, ma parla poco con gli altri clienti del Virgin Motel. È un soggetto molto schivo. Forse un poco di buono che ha combinato qualcosa di illegale ed è venuto a far perdere le sue tracce qui, nella Death Valley. Come se la polvere del deserto potesse in qualche modo coprire tutto, impronte digitali e vecchi peccati. Lui osserva gli altri, io non perdo di vista lui. Anche se me ne sto qui a capo chino, dietro il bancone della reception, mi accorgo di ogni minimo movimento.

Il signor Brown tiene stretto tra le sue mani enormi un panino farcito di ogni ben di Dio. Con foga animalesca lo schiaccia e ci affonda i denti, portandosene via la metà con un solo morso. Una colata di maionese e senape gli gronda sulla sua barba ispida. Emette un grugnito e si pulisce passandosi una mano sulla bocca, la stessa che poi va a strusciare sui suoi pantaloni. Uno spettacolo ripugnante e allo stesso tempo ipnotico. Uno dei tanti personaggi un po' strambi che capitano qui al Virgin Motel.

0: Posate a terra quelle valigie. Ci fermiamo solo un attimo. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21.30. Vi aspetto.
4: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione, da mercoledì 2 settembre, 21.30, Rete 4.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.

0: negli ipermarket aderenti e online.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora Weezer. We might as well be strangers. In palio il vinile del nuovo omonimo album. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
4: Virginradio.it. Stay connected.
5: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
6: On Virgin Radio.

Bob è un ranger del parco. Quando discute con sua moglie, viene a rifugiarsi al Virgin Motel. Oggi deve essere uno di quei giorni. Glielo leggo in faccia mentre entra con aria affranta e mi domanda: «Serve un po' di compagnia, amico?» Lo chiede a me, ma quello che ne ha bisogno è lui. Tanto che va a sedersi sul divano e inizia a raccontarmi con dovizia di dettagli la sua animata discussione con Maggie, che a sua volta, come da copione, passata una certa ora, non vedendolo tornare a casa, mi chiamerà per accertarsi che lui sia qui. Cosa avrò fatto di male per ritrovarmi sempre in mezzo a queste situazioni? Per fortuna che poi arriva un po' di rock and roll a trascinarmi via.

0: vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
1: Virgin Motel.

Qui al Virgin Motel, il rock anima le nostre conversazioni. È il nostro punto d'incontro. È il motivo per cui ogni sera vi mettete in viaggio per raggiungerci in questo luogo sperduto della Terra. Cosa importa se le nostre stanze non sono confortevoli? Se anche in questa calda notte estiva possiamo condividere ciò che più amiamo, la musica.

La sua brutta faccia non prometteva niente di buono. Quando poi si è rivolto a me con gentilezza, sono diventato ancora più diffidente. Questo farabutto barbuto fa il gentiluomo per non destare sospetti, mi sono detto. Mi ha allungato il suo documento sopra il tavolo della reception senza guardarmi. Lo sentivo ghignare. Quando ho letto il suo nome non volevo crederci. Accortosi del mio stupore, ha rotto il silenzio con una fragorosa risata. E così ho fatto anch'io. Quel gran figlio di puttana di Jack. Da quanto tempo non si faceva vivo al Virgin Motel? Mi sembrava giusto onorare la sua presenza, divertendoci un po' con della buona musica.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
0: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
4: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
5: Virgin Motel.
4: Dove il rock non va mai a dormire.

pensa che l'essere in confidenza con me l'autorizzi a essere maleducato. Porto pazienza, cerco di tenere bene a mente le regole base del mio lavoro, mentre lui ignora del tutto quelle delle buone maniere. Alza il tono della voce, si lamenta del vicino di stanza e dello stato in cui ha trovato la sua camera. Gli propongo un 100% di rimborso in cambio della sua dipartita immediata dal Virgin Motel. Accusa il colpo. Sa benissimo che accettare significherebbe passare la notte in auto. Va a sedersi sul divano. Poi mi offre la cortesia di un prolungato silenzio. Non parla più. Fa un favore a me e uno anche a voi. Così possiamo goderci il prossimo pezzo senza dover badare a lui.

sgancia parole velenose come fossero bombe a mano. L'uomo che è con lei l'ascolta senza controbattere. Classico atteggiamento del colpevole, consapevole che qualsiasi reazione aggraverebbe la sua condizione. Deve averla combinata grossa, Mister Muscolo. Non vorrei essere nei suoi panni, soprattutto in un hotel in mezzo al deserto. Li osservo divertito. Per me, fino a quando non disturbano gli altri clienti del Virgin Motel, la biondina può sbranargli la pelle. Alzo il volume della radio e non mi curo più di loro.

0: Chiedono di me alla stanza 17. Vado a sentire di cosa si tratta. Torno subito. Restate al Virgin Motel.
1: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
2: Best Rock speciale Interpol. Il gruppo americano torna con un nuovo album, This Mirror Weighs a Ton. Un disco interamente registrato a New York, in cui la band amplia i confini della sua identità sonora pur mantenendosi fedele alle proprie radici. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, lo ascoltiamo insieme a un'intervista esclusiva al leader Paul Banks.
3: Hi Paul, how are you doing?
4: I'm well, thank you, hi.
2: Best Rock, speciale Interpol, venerdì alle 22, solo su Virgin Radio. Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
5: On Virgin Radio.

La mia ex moglie mi ha mandato in rovina. Piange miseria, ma fa una vita da pascià con quello che mi spilla ogni mese. Lei può permettersi alberghi di lusso, mentre io, insomma, senza offesa, ma guardi dove sono capitato. Mi dia retta, signor Douglas, non faccia mai l'errore di sposarsi. Ha un diavolo per capello il mio cliente. Gli rispondo: non corro questo rischio, amico. Non sono uno che si fa mettere le manette tanto facilmente. Sorride, convenendo con me che in fondo è di questo che si tratta. Non mi trovavo d'accordo su niente con quella strega, prosegue. Pensi che le dava fastidio anche quando ascoltavo rock and roll. Beh, allora la perdita è stato un bel guadagno, gli dico, aggiungendo: adesso al Virgin Motel facciamo una bella cosa. Ci gustiamo il prossimo disco a un volume elevato. Alla faccia della sua ex moglie.

0: Vi consiglio di non muovervi da qui. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
2: Revolver con Ringo dal 31 agosto, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
4: On Virgin Radio.

Un tizio entra fischiettando un vecchio tormentone pop. La sua sciocca allegria già mi indispone. E la sua condizione peggiora quando con un sorriso da ebete inizia ad elencarmi tutta una serie di comfort che vorrebbe avesse la sua stanza. Lo fisso per un po' senza dire niente. Se fosse intelligente avrebbe già capito tutto dal mio sguardo, ma, come vi ho accennato poc'anzi, non si tratta di quel genere di persona. Così, molto educatamente, gli indico la sola stella che brilla sulla nostra insegna, in modo che gli sia chiaro in che genere di hotel è capitato. Poi, allungandogli le chiavi della stanza numero 8, gli dico: «Questo passa il convento, amico. Prendere o lasciare?»

Il povero Jack è ostaggio di sua moglie, una donna arcigna che ha seppellito la sensibilità insieme al suo primo marito. Continua a dargli ordini come se fosse un maggiordomo alle sue dipendenze. Lui tenta di accontentarla in tutto, ma lei sembra non essere soddisfatta di niente. A guardarlo ti si frantuma il cuore. È da giorni che sono ospiti al Virgin Motel e da giorni che va avanti questa storia. Ha anche gusti musicali pessimi la signora, mentre il vecchio Jack è un buon intenditore di rock. Era facile intuire di chi dei due sarei diventato amico.

0: Salgo a portare questa valigia nella stanza 12. Aspettatemi qui al Virgin Motel. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito.
1: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia, con Giulia Salvi, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 11 alle 14, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
7: Virgin Motel. Only on Virgin Radio.

C'è chi è in fuga da Las Vegas e chi da se stesso, signor Douglas. Io faccio parte di questa seconda categoria, mi dice un tizio dai capelli rossi, arrivato poco fa al Virgin Motel. Credo di rientrare in quella ristretta cerchia di persone che, superati i 60, ancora non hanno capito cosa vogliono dalla vita. Ho già dimenticato il suo nome, ma mi è molto simpatico. Fin da piccolo ho sempre guardato con diffidenza chi aveva troppo chiari gli obiettivi da raggiungere. Così, io e lui ci ritroviamo a intavolare una conversazione del tutto inutile, ma assolutamente adatta a far nascere una buona amicizia.

0: Abbiamo ancora molto rock da liberare nelle nostre stanze. Restate qui, torno tra poco e sarà ancora Virgin Motel.
1: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app. Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
2: Virgin Radio.

Qui ragioniamo in gradi Fahrenheit, ma gradi Celsius o Fahrenheit poco importa quando le temperature sono roventi. Questa estate non ci sta risparmiando. Di giorno andiamo oltre il caldo estremo. Di notte manca quella palla di fuoco sopra la testa, ma la terra resta incandescente. Ad ogni passo puoi sentirlo, quel tepore trattenuto dal terreno. E non c'è tregua. Voi entrate al Virgin Motel pensando di aver trovato finalmente un luogo dove fuggire a questo inferno. Ma avete fatto male i vostri conti. Non avete considerato che qui c'è il Rock pronto ad infiammarvi.

Il signor Vasquez si chiude la porta alle spalle. Resto solo, mentre penso alla signorina Anderson, che prima di salire nella sua stanza mi aveva gentilmente invitato ad andarla a trovare alla fine del mio turno. Mi accendo una paglia. La decisione è presto presa. Sarebbe scortese lasciarla aspettare. Butto fuori il fumo e quando avrò consumato la mia bionda sarà il momento giusto di salire. Chiudo gli occhi e mi lascio trasportare dalla musica. Tra qualche minuto scivolerò sotto le lenzuola con una bella signorina. Un'altra notte che si chiuderà con un lieto fine al Virgin Motel. Da Johnny J. Douglas.